0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:02.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Cosa fa? Rima con deliziare, mangiare, assaporare. Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: quando la notte scende, Radio Sorriso ti accende.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:00.

0: ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso, quella della notte.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
2: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6:06.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Sorriso!
1: È il momento di... Ma che bella giornata!

Grazie, grazie, grazie, grazie. Con il valzer del diavoletto che io apro le porte della casa più bella del mondo, la casa di Radio Sorriso, con l'ausilio della nostra signora.

Grazie. Ecco, siamo qua in questo lunedì, giorno 11 del mese di maggio, pronti per vivere questa prima parte della nostra giornata. Però se non ci fosse la regina madre, dove sono tutti gli altri che mi devono registrare alla mattina presto, è vero? Quelli che devono lanciare il messaggio utilizzando il microfonino e non la scritta, la scrittura, siete canaglie, soprattutto il lunedì. Vabbè, dai, è lunedì, posso capire che ieri, tra adunata e gli alpini, tra festa della mamma, avete fatto una giornata di quelle belle, piene, pregne. Stamattina siete un po' sul rinco andante, come del resto il sottoscritto, anche se io non ho fatto assolutamente niente. Ieri ho dormito come... ho finito la radio alle 9, sono andato a casa, guarda, ho dormito quasi fino a metà del pomeriggio.

Conexione Ampè. Ore 6:22, mamma mia, siamo in ritardo, eh. Ariete, Tacabanda con l'oroscopo del giorno. Grazie ragazzi, Ariete. La vostra vita sociale piuttosto movimentata potrebbe far nascere delle discussioni con il partner. Cercate di parlarne tranquillamente senza troppo astio e tutto si risolverà. Al lavoro non rimandate un impegno noioso, tanto alla fine toccherà comunque a voi a risolverlo. Toro, oggi Mercurio sarà il vero asso segreto della situazione per tutti voi. Il pianeta vi aiuterà infatti a dipanare un'intricata matassa con buone possibilità di spuntarla in maniera brillante e di ottenere nuovi consensi nella cerchia delle amicizie. Gemelli, l'impresa avviata dagli amici alla quale avete dedicato tempo ed energia, tra la soddisfazione generale, arriverà a compimento. Il tempo è la sola medicina per rimarginare le ferite del cuore. Non credete quindi a chi vi prospetta cure miracolose, assolutamente non ci sono, non esistono. E adesso via con Marco e Niagara, con Luca Roncalli. Ah, qui abbiamo una bella compagnia.

Bravi. Adesso andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco. Tocca il cancro. Gli stimoli planetari della giornata invitano a collegare due utili principi, quello gioviale di fiducia, comunicazione ed espansione, con quello di calcolo e disinvoltura. La vostra mente sarà leggera e vigile e non ci saranno blocchi da rimuovere. Leone, non prendete di petto questioni di ordinaria amministrazione. Se ci sono state omissioni o errori, c'è anche la possibilità di porvi rimedio. Anche se tutto va bene nella vostra sfera affettiva, vi sentirete fortemente attratti dalle situazioni un po' trasgressive. Vergine! L'intesa con chi vi ama sarà oggi difficile. Ognuno dei due troverà contraddizioni e incoerenze nel comportamento dell'altro e così, tra accuse reciproche e discussioni senza fine, finirete per sprecare gli attimi preziosi da passare insieme. Va bene, adesso la musica ed è l'ora del ciaccia. Le 6:30 più o meno, cioè cerchiamo di, dopo mezz'ora insomma che siamo in onda, abbiamo voglia anche di muoverci. E adoperiamo il ciaccia con Sonia Migoni.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Radio Sorriso a 20 minuti dalle 7 del mattino. Senti che è? No, non ce la farei mai io a tenerla lunga così la notte. Bilancia, andiamo avanti con l'oroscopo. Bilancia, se siete preoccupati per un lavoro che dovete svolgere in equipe, state tranquilli, tutto andrà per il meglio. In questa giornata non esisteranno i dubbi e riuscirete a prendere le vostre decisioni con la consueta rapidità. Scorpione, se siete tormentati da un dubbio, lasciate da parte l'orgoglio e chiedete un consiglio. Una domanda trabocchetto non vi coglierà comunque impreparati. Nel rapporto di coppia desidererete soprattutto tante carezze, ma dovrete conquistarvele anche. Sagittario, vediamo che si dice dal Sagittario. Avrete alti e bassi in campo economico, perciò non fate spese che potrebbero incidere in maniera negativa sul vostro futuro. Cercate di non nascondervi dietro scuse banali per lasciare una persona che non amate più. Siate sinceri e resterà tra voi un bellissimo rapporto comunque. E adesso via con la mazurka.

sera con Fabrizio e gli Accademie, questo canta gitano. Ore 6:47, mi restano gli ultimi tre segni, via, vamos, Capricornos. In questi ultimi giorni le stelle vi hanno aiutato e molto, ora non vi abbandoneranno, ma qualche piccola punta di disturbo la dovrete mettere in conto. Attenetevi alla regola del vivere di rendita per un po'. Soluzioni in vista per un problema familiare. Acquario, stuzzicate il partner con la vostra intraprendenza e cercate di ottenere a tutti i costi quello che volete, anche se non sarà facile spuntarla. Nella professione non mostratevi la testa, non montatevi la testa per i vostri successi ottenuti, ma continuate a dare il meglio di voi stessi. Pesci, il partner vi apprezzerà per la generosità e la disponibilità che dimostrerete nei suoi confronti. Lo aiuterete a risolvere un problema nell'ambito lavorativo che gli aveva dato qualche noia. Nel pomeriggio dedicatevi alla cura della vostra persona. E adesso via, ragazzina. Ragazzi, questo è il titolo della canzone, Ragazzina, con Gianluca e Alberto, canta Marco e il clan.

Mario, Rosy Velasco in bandiera gialla con questo mix, questa raccolta, questo mashup di pezzi rigorosamente anni 70 messi assieme, fatti alla maniera loro, insomma, e proposti, va bene. Vediamo. Mi rivolgo al muro perché non l'ho mai fatto, a parte il primissimo momento quando vi ho dato il buongiorno, perché lo do sempre, ecco.

0: muro qua. Caterina, vedi, c'è Caterina, buongiorno la Cate, buongiorno alla nostra studentella che mi auguro sia dentro in classe a quest'ora, insomma, adesso, no, no, troppo presto. Miriam da Campalto.
1: Buongiorno Giovanni. Ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Sì. Nele di Campalto che vi augura un buon inizio di settimana. Ciao.
0: Che se poi vado a sentire quello di ieri.
1: Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Buona domenica a tutti. Ciao.
0: Se vado a sentire.
1: Buongiorno Giovanni. Sì. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Nele di Campalto che vi augura un buon inizio di settimana. Ciao.
0: Se vado a quello di venerdì. Aspetta.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Nele di Campalto che vi augura una buona giornata. Ciao.
0: Ogni tanto si incarta. Lele, un po' di fantasia, dai, cazzarola, gira, rigira un po' il messaggio, no? Sembrano tutti uguali, no? E qualcos'altro, e oggi a Campalto c'è il sole meraviglioso che splende. Mamma mia, com'è la giornata? È un po' balena, pioverà oggi, dicono che pioverà.

0: contenti e contenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
4: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
8: Sono le 7:04.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, buon inizio di settimana. Cominciamo con gli aggiornamenti sulle autostrade. Dalla A1, veicoli scortati tra Cassino e San Vittore in direzione di Roma. 1 chilometro fra Torre Nova e Bivio. Diramazione del grande raccordo anulare in direzione di Roma Sud per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione alla nebbia in banchi tra Roncobilaccio e Aglio. Ora la A4. Code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Sulla A24 ci sono 5 chilometri di coda tra il grande raccordo e il bivio con la A4 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Il traffico risulta congestionato. È tutto, buon viaggio.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Riso. Buongiorno cari, 10 minuti dopo le 7 del mattino. Diamo il buongiorno, auguriamo il più cordiale buona giornata a quelle persone che solitamente puntano la sveglia alle 7, non prima. Figurati se mettono la sveglia alle 6 per partire con noi, ma no, ma assolutamente no. Un'ora di sonno, fate bene se non avete impegni, se le vostre giornate non hanno tempo da scandire impegni particolari, statevene tranquillamente a letto, siete autorizzati e con la radio spenta, fatela, anche se non dormite state là a pensare, Vabbè, giornata, ho consultato gli esperti del meteo, mamma mia, è un giornata un po' balenga, insomma, ancora una giornata, come quella di ieri praticamente, un po' grigia, bigia, qualche goccia di pioggia, però da domani insomma la situazione evolverà, cambierà. Di cosa vogliamo parlare stamattina? Avete qualcosa a proporre? Siete stati a qualche parte? Se siete stati con gli alpini, ok, sappiamo tutto, perché insomma da sabato, tutta ieri abbiamo ricevuto messaggi, testimonianze in questa parata, questa adunata, 97esima adunata degli alpini, ma qualcos'altro, c'è qualcuno che è andato al mare? È facile andare al mare quando c'è bel tempo, bisogna andare al mare quando piove, quando le giornate sono... Mamma mia, se avete qualcosa da proporre, qualche argomentino da discutere, fatelo, utilizzando il nostro numero, io ve lo dico sempre, sono aperto a qualsiasi argomento, sono disposto a discutere con voi di tutto. 345 48 45 663 e adesso via con la musica di Bassissi Marley.

Salutiamo tutte le belle, ma le nostre donne sono tutte belle. Le nostre amiche di Radio Sorriso sono tutte belle. Attenzione, attenzione, perché tra poco io vi parlerò di questa cosa che è successa giù in Puglia, però insomma adesso c'è giurisprudenza. Giocare a racchettoni sulla spiaggia costa caro, la Cassazione ha condannato padre e figlia, cioè è arrivata la sentenza adesso dopo tanti anni, al 2015 che era successa sta roba, a distanza di 11 anni è arrivata la sentenza. Dopo vi dico a cosa sono stati condannati, insomma quanta pecunia hanno dovuto tirare fuori.

0: con Mandria. Hola, hola, hola, hola, hola. Aspetta qua perché adesso il muro è scarabocchiato per bene. Intanto, Cavriago, Reggio Emilia. Allora, buongiorno Joe. Vorrei sentire il valzer Lupin di Castellina. Beh, certo che sì, sarà il prossimo pezzo. Ciao Paolo. E poi Andrea di Vicenza. Buona giornata anche a te. Eccolo qua. Cesarotto, cosa c'è di lunedì? Dica.
1: Buongiornissimo capitano. Sì. Buongiornissimo sorrisini amici miei. Dai che lunedì piove, ma c'è Radio Sorriso che ci scalda.
0: Gianni, buona giornata. Aspetta perché venerdì e un altro che aspetta.
2: Ciao Gio, buon lunedì a te e a tutti i sorrisini. Ciao, buona giornata, speriamo che faccia bello.
0: ha integrato il suo messaggio con gli effetti naturali, la natura, gli uccellini. Bravo Venerino, bravo. Allora, vediamo un po', attenzione, perché giocare a racchettoni sulla spiaggia costa caro. C'è la sentenza della Cassazione che ha condannato padre e figlia, per la precisione 10.000 euro se colpisci un bagnante con la pallina. Attenzione, a dirlo è la Corte di Cassazione. Se le prese con il passatempo dell'estate in riva al mare si urtano altre persone, si rischia il processo per lesioni. In Puglia padre e figlia sono stati condannati, a niente sono servite le scuse. L'incidente risale al 2015 e nonostante i soccorsi immediati e le scuse dei due giocatori, la vicenda è finita in tribunale. Sia il giudice di pace sia il tribunale di Lecce hanno riconosciuto i due responsabili di lesioni colpose grave. Oh, che è successo allora? Condannandoli ad una multa di 516 euro ciascuno e ad un risarcimento provvisorio di 10.000 euro per la vittima. Pensa te, il ricorso in Cassazione, no? Padre e figlia avevano fatto ricorso appunto alla Corte, sostenendo tra le altre cose che non ci fossero prove sufficienti del danno permanente, no? E che il ferito avesse inizialmente sottovalutato l'accaduto andando in ospedale solo dopo alcuni giorni, no? Contestavano anche l'entità del risarcimento deciso dai giudici, cioè ha detto ha preso la pallina sull'occhio. Però evidentemente la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che l'intervento chirurgico subito dalla vittima dimostrava la gravità della lesione e che esisteva un chiaro legame tra il colpo ricevuto e i danni riportati. I giudici hanno inoltre evidenziato la sofferenza fisica e psicologica subita dal bagnante, confermando quindi il risarcimento e aggiungendo per i due imputati una sanzione di 3.000 euro ciascuno e il pagamento delle spese processuali. Quindi è diventata una cifrona, mamma mia, attenzione qui. Quindi noi ve l'abbiamo raccontata questa cosa, ve l'abbiamo detta perché potrebbe benissimo capitare anche a voi.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advance a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Ah sì, devo farla sentire la Tifina. Modat, Modat. Va bene. Ok, cari amici di Radio Sorriso, sono le 7.38 oggi, solo fino alle 8, oggi tireremo le 8 e poi cambio, va bene, vediamo un po', Manuela Sandone di Piave, una canzone da dedicare al mio grande amore, Simone. Che sabato ha festeggiato il compleanno della canzone di Omar Codazzi. Arrivi tardi però con due giorni in ritardo, ma sì, va bene lo stesso. Simone, tanti auguri, anche da parte mia. Poi andiamo lassù in Friuli Venezia Giulia, rispondono dalla quiete, abbiamo tutti gli operatori della struttura, ma io volevo estendere un saluto a tutti gli operatori, a tutte, come le chiamano? Gli OS. Queste persone che si prendono cura di questi simpatici diversamente giovani, che ascoltano e ballano anche la musica di Radio Sorriso, grazie. Fatevi leggere, o meglio, fatevi sentire utilizzando anche voi il nostro numero 345 48 45 663, insomma, registrate anche voi il vostro messaggino, scrivete, fate un po' quello che volete, fateci sapere che ci siete e soprattutto da che zona, in che zona siete. Hola, e adesso per Simone, eccolo qua, Omar Codazzi, hai fatto 20 anni, forse qualcosina in più, dai, ma lui canta 20 anni.

0: anni tre volte e aggiungiamoci, siamo quasi di classe, allora se tre volte gli fai di tre volte devi aggiungerci anche qualche anno. Andia, auguri comunque.
1: Buongiorno. Ti posso assicurare che in tutto il Friuli, dal basso al medio all'alto Friuli, le case di riposo ascoltano tutte Radio Sorriso. Che perché un paio d'anni fa, per circa sei mesi, ho fatto consegne nelle case di riposo e sono andata anche a consegnare alla Quiete montagne di roba. Ascoltano Radio Sorriso. Avessi saputo che c'era la regina madre, sarei andata a salutarla di persona. Purtroppo però mi alzavo più tardi
0: e non mi sentivi.
1: E quindi non ti sentivo, Gio.
0: Ragazza, però guarda, sono tanti che si sono fatti vivi lì alla Quiete, sai, con il proposito di andare a conoscere la regina madre. La regina madre si fa mica conoscere, sta sulle sue, cioè, ma ragazzi, bisogna rispettarla anche per questo, mica si concede a chiunque. Uno arriva là alla Quiete, voglio conoscere l'Aurelia, no, ragazzi. Dovete andare con la scatola di cioccolatini, farvi annunciare, poi eventualmente aspettare.

0: attendere la risposta della nostra regina madre. Ma del resto, se non ti conosco io, Aurelia, ascolta.
1: Hai interpretato bene il mio pensiero.
0: Lo so.
1: Grazie, caro.
0: Non è che adesso uno arriva là, insomma, suona il campanello, si presenta lì nel gabbiotto delle os, no? Io voglio conoscere Aurelia. Quando mai? È vero. Bisogna prepararsi, annunciarsi per bene. Auri, canta qualcosa per me, dai.
1: Pensami, sì. Tanto intensamente. Con il cuore, con la mente.
0: Mamma mia, che bella. Siamo quasi alla fine, abbiamo gli ultimi due gettoni, il primo dei quali è con Marco e Claudia. Occhi negli occhi, momento chi?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Sono le 8:02.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Ai PM del caso Garlasco i primi dubbi di Marco Poggi riguardo all'unico indagato. Così il fratello della vittima sulla pendrive dichiara: forse Sempio l'ha presa. È sempre in prognosi riservata. Il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo.

0: Guardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni, accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio, clean sheet a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. In chiave Champions, stop del Milan, dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis, al Foro Italico passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi, Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sorriso!
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12. One Express.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: momento di A Pieno Ritmo.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E siamo partiti alla grande con la settimana di A Pieno Ritmo, con questo bellissimo disco del mese delle nostre edizioni, le edizioni Classe 1. Siamo oltre ogni pensiero, le voci di Cristiana e Angelo, Little Tony Family. Buongiorno, buongiorno e buona settimana, amici di Radio Sorriso. Si parte per le prossime due ore in mia compagnia, compagnia di Giovannino. 345 48 45 663. SMS, WhatsApp, note vocali per raccontarmi come inizia questa settimana, oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681. Si parte una bella mazurka al maestro Vittorio Borghesi con Festa all'Antica.

0: siamo ascoltati Davide Montali con Caravan Petrol, Carosone o Sarracino, sempre qui su Radio Sorriso. Sentiamo chi ci manda una bella nota vocale. Via
1: con questa bella musica.
0: Oh, ciao l'amico Mario da Gazzo Veronese. Senti, ci sta ascoltando. Bravo Mario. E poi buongiorno a Fiorella da Motta di Livenza, non solo Daniele da Bertipaglia, che ci richiede un altro brano molto bello, Daniele Desideri con Energia. Allora ti accontento subito, giustamente è lunedì e abbiamo bisogno della giusta energia.

La voce di Gabriele, orchestra Philadelphia con Evviva. E allora io faccio un saluto a tutti gli amici dei social che ci danno il buongiorno anche lì e il buon inizio settimana. Allora buongiorno agli amici che stanno commentando il nostro post proprio sulla nostra pagina Facebook. Io ve lo ricordo, Radio Sorriso con 3R su Facebook, ma anche su Instagram, e lì trovate tutte quelle che sono le anticipazioni, i contenuti speciali, i backstage per quanto riguarda la radio più giovane che mai. Quindi un saluto grande grande a chi sta commentando, io vi sto rispondendo man mano uno per uno. E vado a salutare anche l'amica Virella invece dalla provincia di Venezia, che ci richiede il Canfin Marisa Maniero con Pare Fio. Tra l'altro il Canfin oggi ospite di Giro di Tacco, quindi un appuntamento imperdibile dalle ore 13.30 alle 14 con Claudio, poi dalle 14 alle 14.30 qui in radio.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo, passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Mischiaro maschio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco argomento del giorno, ma intanto vado a Rocca Franca dagli amici Nazarene e Gabriele. Ciao ragazzi, non vedo l'ora che sia domenica, che vi posso riabbracciare. Buon inizio settimana, e sì, perché domenica c'è il pranzo di Radio Sorriso. A proposito, prenotate, amici indecisi, prenotate oggi stesso, prenotate, perché è un pranzo bellissimo, cioè è una cosa bellissima. Potete anche venire a visitare la radio con il sorriso porte aperte. Siamo all'antica postumia di Vedelago, quindi qua a fianco praticamente, 40 euro come sempre, tanti begli ospiti: Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri, Rossella Ferrari, per un pomeriggio fantastico, gli speaker di Radio Sorriso, logicamente tanto ballo, tanto divertimento, e poi come dire, c'è quello che è il buon cibo dell'antica postuma di Vedelago. In più potete visitare la radio prima di venire al ristorante e fare un bel giro negli studi, dove noi ogni giorno cerchiamo di intrattenervi, di farvi sorridere, di farvi passare quei brutti momenti. Quindi prenotate allo 0423 7366 7667, prenotate subito, chiamatemi qui in diretta che vi prenoto io. Nel senso, non pensateci, perché i posti che sono rimasti sono pochissimi, e soprattutto bisogna andare avanti, perché qui poi non possiamo più prenotarvi. Quindi dai, oggi amici indecisi, prenotate che sicuramente vi divertirete. Un buongiorno all'amico Ferruccio di Volta Mantovana, che mi porta in un bellissimo evento a cui lui ha partecipato, molto molto bello, Ferruccio, devo dire complimenti. Un abbraccio a Lina da Conegliano, provincia di Treviso, un saluto a Giuliana da Montichiari, provincia di Brescia, e adesso arriva una bella chizomba, Mary Rinaldi, Sensuality, sempre qui su Radio Sorriso.

Maria Allegretti con Miracol Divina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, più bella, la radio delle grandi orchestre. Saluto la solidità di Rodiano Alto, che vuole salutare l'amica Nazarena di Roccafranca. Loro si ritroveranno domenica, domenica tutti al pranzo di Radio Sorriso. Beh, solidità, adesso ballati, questa bella polca. Arriva Castellina Pasi con Tutto Pepe.

0: ci siamo ascoltati tutto Pepe Castellina Pasi. È arrivata Tiziana con Eccomi, l'argomento del buongiorno. Giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, dove mi porti oggi, dove mi fai viaggiare? Si può usare questa parola perché è indicata anche con il nostro argomento.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Oggi partiamo, andiamo lontano, facciamo un bel viaggio. Un viaggio che mi piacerebbe molto fare e di cui sono stata. Devo dire che ci ritornerei subitissimo. È il lago di Garda.
0: Wow,
2: lago
0: anch'io.
2: Di Garda mi ha veramente entusiasmato, in particolare Riva del Garda, che ha questa montagna altissima su, che guarda il lago praticamente. Io ci sono stata sotto le feste di Natale, i primi dell'anno, adesso non mi ricordo se era il 2 o il 3, e c'era un clima temperato, si stava benissimo, ho fatto una bella passeggiata in riva al lago, poi lì ci sono tantissimi percorsi. Io amo il lago di Garda e ci voglio ritornare al più presto.
0: Sì, perché ci sono quei posti che ci rimangono nel cuore.
2: Esatto.
0: Li visti una volta e poi ci vuoi sempre tornare, giusto? E oggi parliamo proprio di questo, giusto?
2: Tu dove vorresti ritornare?
0: Anch'io, allora, Riva del Garda sicuramente, perché è un posto bellissimo, anche Sirmione, non so se è lì vicino.
2: Sirmione, Malcesine.
0: Quei posti là, ecco.
2: Beh,
0: posti
2: però
0: là
2: anche la tua bella Genova.
0: Sì, però per me Genova è casa, quindi tutto diverso, ecco. Vorrei tornare per esempio in Sicilia, l'isola delle femmine. Lì ci tornerei, perché ci ho lasciato un pezzettino di cuore, devo dire lì. Anzi,
2: hai
0: vorrei
2: conosciuto una femmina, visto che era l'isola delle femmine.
0: No, però ho fatto un sacco di cose belle. Pensa che avevo fatto 3 settimane di vacanza lì, quindi bellissimo. Era stata una vacanza bellissima. Ma adesso non mi far pensare, sono parto, parto.
2: E allora chiediamo ai nostri ascoltatori un posto italiano che vi è rimasto nel cuore, italiano, una vacanza anche breve, oppure dai parenti a cui ritornate ben volentieri, oppure siete passati solo per lavoro e poi vi siete ripromessi che ci saresti ritornati perché vi ha impressionato. Un luogo italiano dove tornereste? 0423 736 680, oppure
0: 345 48 45 663 per i vostri sms WhatsApp, per le vostre note vocali dove ci raccontate un posto italiano che vi è rimasto nel cuore. E Tiziana, anche adesso io e te partiamo per un viaggio.
2: Sì.
0: Viaggio verso la macchina.
2: Viaggiare. Sì, sì.
0: Dove mi offrirei un buon caffè. Perché
2: ci
0: oggi
2: possiamo andare a piedi.
0: Eh sì, beh, assolutamente. E ci rimane nel cuore.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la

0: giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 9 e 5 minuti.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto al Dicastero della Cultura. Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti, rispettivamente numero uno della segreteria tecnica e capo della segreteria del ministro. Scontano i fondi negati al docufilm su Regeni, il primo, e un'assenza ingiustificata in missione, la seconda. È sempre in prognosi riservata il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza. Fermato un minore di 15 anni accusato di tentato omicidio, ha colpito la vittima per 3 volte. Calcio pari a Firenze, vincono Como, Cremonese, Roma e Atalanta. Stop del Milan in chiave Champions. Dalle 20:45 Napoli-Bologna. Tennis al Foro Italico, passano Musetti e Darderi. Oggi in campo per qualificarsi agli ottavi Bellucci, Pellegrino, Sinner e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali
14: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Add Tab, amarsi è facile. Add Tab.
18: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia.
0: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti Abbey Record per questo bel disco del mese. Renzo Biondi, Piove Fuoco, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parte con la seconda ora insieme parlando di viaggi, o meglio parlando di posti in cui abbiamo visitato per lavoro, per vacanza, per ritrovare la propria famiglia, che ci sono rimasti nel cuore e quindi in cui torneremo sempre. Intanto do il buongiorno a Lina di Conegliano. Lina, tra poco ti accontento con Alberto Crepaldi. Un abbraccio a Nazzaro Arena ancora di Rocca Franca, che saluta la Solidea e la dolcissima Dina, e non vedo l'ora di riabbracciare tutti, anche noi assolutamente. Un buon lunedì e un buongiorno da Sandra di Gemona del Friuli. Beniamina da Sirea, buongiorno anche a te. Buongiorno a Susi di Sistiana, che invece risponde rispetto a quello che è l'argomento del giorno. Ciao Radio Sorriso, ciao Giovannino, sono Susi da Sistiana, Trieste. Per noi un posto in cui ritornare è Numana, che si trova in Riviera del Conero. Siamo stati già due volte in vacanza e penso che torneremo anche quest'anno. Ciao e buona giornata a tutti. E che bel posto, non lo conosco, ma sicuramente se riesco ci faccio un giretto anch'io. Vedi, perché questo poi è anche un argomento che è bello, perché permette di condividere e di dare idee in questo periodo, che tipicamente è il periodo dove si pensa alle vacanze estive. Quindi 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681. Arriva sì signor Micro Puzzu, Quirico Baccio e Danilo Puzzu.

0: E rendere ancora più bella questo inizio settimana, diamo il buongiorno all'amico Alberto Acerbis. Ciao Alberto, buongiorno, buon inizio settimana.
1: Un saluto, ciao, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, da Alberto Acerbis, da tutta la nostra azienda, un buongiorno e una buona settimana. Allora amici, questi, aspetta che facciamo partire il timer, bene. Allora, questi 2 minuti e mezzo con voi per ricordarvi, specialmente in questo momento, l'importanza dell'olio extravergine di oliva. Perché vi dico questo? Innanzitutto chiedo, veramente col cuore in mano, senza insistere, con delicatezza, con amore, a chi è già cliente di Acerbis olio extravergine di oliva, di dare un'occhiata in magazzino, sotto scala, nel garage, in dispensa, quanto olio avete a disposizione. Perché, come voi sapete, l'olio Acerbis non è un olio che arriva, con tutto il rispetto, come sempre, dalla Tunisia, dalla Spagna, dalla Grecia. È un olio che noi facciamo una volta all'anno. Noi siamo già oltre la metà delle nostre scorte quest'anno, abbiamo prodotto un olio meraviglioso, chi ha avuto modo di assaggiare lo sa, disponibili le analisi chimico-fisiche, però ne abbiamo fatto pochino, quindi controllate quello che avete e quando guardate dovete ragionare così: io con quello che ho adesso in casa arrivo fino a dicembre, arrivo fino a novembre, calcolando che siamo all'inizio della primavera e l'olio extravergine di oliva oggi in questo periodo diventa il principe indiscusso della tavola. Ecco, fate il vostro conticino. Noi abbiamo deciso di bloccare il prezzo dell'olio extravergine per tutto il mese di maggio e per tutto il mese di giugno. Non c'è guerra che tenga per gli amici di Radio Sorriso. Noi abbiamo deciso di darvi, tenervi buono il prezzo, non farvi pagare il trasporto per tutto il mese di maggio e di giugno. Quindi buttateci un occhio e prenotate se volete anche per fine giugno. Per noi l'importante è saperlo, perché come sai Giannino, andiamo a fare un prodotto fresco, quindi prendiamo l'ordine, andiamo a imbottigliare al momento giusto, te lo spediamo a casa. 84 euro per 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Prenotatelo, così voi fino a novembre siete a posto. Quindi 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, per prenotare l'olio extravergine di oliva qua sul lago di Garda, come avevi il frantoio sotto casa. È arrivato il padilì della nonna, straordinario, valore commerciale 30 euro, che voi potete avere, attenti, aggiungendo la vostra spesa 8 euro. Costa più di 30 euro, 8 euro il padilì fin quando ne abbiamo. Ripeto il numero: 030 68 40 408. Prenotate per maggio o per giugno il vostro olio extravergine di oliva. Buona musica, buon tutto, grazie di avermi chiamato. Come sempre, un abbraccio da Alberto Acerbis.
0: E allora grazie mille Alberto, alla prossima.
1: Ciao ragazzi, buona musica.
0: E si continua con la musica, arriva Madonnina dai Riccioli d'Oro.

0: La voce di Francesco Orchestra, Luca Canali, Medley, Renato Zero, e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Sorriso!
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
13: Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
14: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
17: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle

E torniamo con Titi Bianchi Va Pensiero, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Luciana di Tessera, saluto anche Bruno, lui tornerebbe in Belgio, vedi, il Belgio gli è rimasto nel cuore, dice ogni volta vorrei tornare. Un grande abbraccio va anche all'amico Bernardo dalla provincia di Padova, lui vorrebbe tornare a Padova, dice, però ci sono tornato nella vita, anzi addirittura ci sono tornato a vivere, quindi dice, quindi non vorrei andare da nessun'altra parte. Beh, vedi, anche questo è qualcosa di molto bello. Vi chiediamo un posto di vacanza, comunque, che avete visitato, in cui vi piacerebbe tornare, in cui vorreste sempre tornare, che quindi vi è rimasto nel cuore. 345 48 45 663. Arriva Fausto Fulgoni, Sette Sorelle.

0: Ruggero Scandiuzzi con Amico Tir, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno a Luigina da Morgano, buongiorno anche agli amici Augusto e Florindo da Corde, buongiorno a Silvano da Luzzana, provincia di Bergamo, e buongiorno anche a chi è appena arrivato qui. Chi sarà? Lo volete sapere? È Iris, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini. Dopo un po' di giorni che mancavo, sono tornata.
0: Sei tornata.
1: Sabato e domenica non c'ero.
0: In serio.
1: Non sono abituata a non esserci per due giorni di fila.
0: Va bene, Iris. Beh, bentornata intanto. Oggi parliamo di posti dove abbiamo lasciato un pezzettino di cuore. Quei posti che visiti anche per lavoro, perché magari vai a trovare un parente che abita un po' più lontano, o perché ci vai in vacanza e ci lasci un pezzettino di cuore e ci vorresti tornare.
1: Io al Molinetto della Croda.
0: Ecco, vedi. Ecco. Ma c'è un motivo particolare?
1: No,
0: ti piace
1: è che ogni volta che vado lì io mi rilasso.
0: Ecco, io non ci sono mai stato, passo. Quindi potresti portare.
1: Certo,
0: è vero,
1: volentieri.
0: Non ci sono mai stato.
1: Volentieri.
0: Quindi magari.
1: Proprio uno di quei posti che così, proprio senza... Ma non perché ci vado in vacanza.
0: No, okay. No, è un posto brava perché alla fine... A cui hai lasciato un pezzettino di cuore. Noi andiamo avanti con Paolo Bollettinari, una bella novità 2026, Sandokan, Malesia, sempre qui su Radio Sorriso. E tra poco torniamo a parlare di posti dove avete lasciato il cuore. 345 48 45 663 per i vostri sms, whatsapp, note vocali, oppure
1: 0423 73 6680 o 0423 73 6681 in segreteria telefonica.
0: Sei arrivata comunque.
1: Sì, sono arrivata, succedono queste cose.

Silvia Cecconi con i Balla Onda Nuova, ci siamo appena ascoltati questo brano e vado e continuiamo prima di terminare e trasformarci in farfalle su due ruote con Rose Velasco e Bandiera Gialla, Cavallero, e tra poco continuiamo a parlare di viaggi, eh. Qual è quel posto dove avete lasciato un pezzettino di cuore? Raccontatela a Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.

0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Buone notizie per il futuro della veneziana Speed Line di Santa Maria di Sala. È in fase di assegnazione la nuova proprietà. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto a un evento a Castelfranco Veneto.
2: Speed Line è un simbolo del Made in Italy che sembrava perduto, frutto anche di speculazioni finanziarie da parte di fondi appunto speculativi che abbiamo contrastato, ed ora Speed Line è nella fase dell'assegnazione a un'impresa, me lo auguro, del comparto che possa rilanciarla al meglio, un altro simbolo del Made in Italy che abbiamo tutelato.
3: Martedì 12 maggio dalle 17 alle 18 all'interno della fiera campionaria di Padova si terrà l'incontro Lo spreco alimentare in Veneto, dedicato alle imprese del settore alimentare e alle opportunità legate alla riduzione degli sprechi. L'appuntamento in programma al padiglione 8, stand F161, offrirà una guida operativa per affrontare il tema dello spreco alimentare.
1: Boom di 10.000 visitatori nel giorno di apertura della Biennale Arte al Pubblico a Venezia, che ha registrato un più 10% sul 2024, numero inaspettato dopo le polemiche senza fine per il ritorno del padiglione russo e la presenza di Israele, che non hanno però fermato i visitatori.
3: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Caramba con concerto per voi. Qui su Radio Sorriso, lunedì mattina, tra pochissimo il nostro amico Raffaello della BM Steel, ma andiamo ad accontentare anche un'amica che ci ha richiesto Sentimento d'amore di Omar Codazzi. E certo, cosa ci ha detto la nostra amica?
2: Cosa ci ha detto la nostra amica?
1: Ci ha richiesto
2: questo brano, l'amica Sandra da Cerea, che salutiamo, e ci ha richiesto questo brano.
1: Ok, poi salutiamo invece la nostra
2: Anna
1: amica,
2: di Fontane, sì, che tra poco accontenteremo con un brano di Marco e Clan.
1: Un attimo di pazienza,
2: sì,
1: poi
2: no, perché è andato tra l'altro poco fa, l'avevo messo io un brano, eccetera. E poi vado a salutare anche l'amico Paolo di Merne, che ci richiede Bianco, Rosso e Verde.
1: Anna però rispondeva all'argomento del giorno.
2: Sì, lei voleva ritornare, però
1: non l'hai scritto. È distratto oggi Giovannino. Anna voleva ritornare ad Esenzano nel periodo in cui si è sposata.
2: Ha fatto la luna di miele lì e infatti vorrebbe tornare lì.
1: E sentiamo invece il messaggio dell'amica Valeria, sentiamo un po' cosa ci racconta.
3: Buongiorno Valeria. Ciao. Di Vigonovo. Io vorrei tanto tornare a Venezia sul Ponte dei Sospiri, dove ho ricevuto un mega bacio favoloso, e vorrei tornarci con quella persona. Buona giornata a tutti.
1: Noi te lo auguriamo.
2: Te lo auguriamo.
1: Non so se è possibile, però glielo auguriamo, insomma, di ritornare con quella persona.
2: Assolutamente, a darci un mega bacio. Che bello quello, è mega bacio.
1: Un mega bacio, sì.
2: Va bene, arriva Omar Codazzi, Sentimento d'amore. Tra poco Raffaello della BM Steel. Quindi, se volete parlare in diretta proprio con Raffaello, 0423 736680. Lui intanto arriva, si mette a posto, si prepara.

Sentimento d'amore a Marco Dazzi ed è arrivato lui, il nostro amico Raffaello della BM Steel. Ricordiamo che per venire in diretta con lui potete chiamarci ora allo 0423 736680. Andiamo!

0: ma le gambe
1: ma le gambe sono belle quando sono sane, quindi quando stanno bene, ma noi stiamo bene quando sentiamo il nostro amico Raffaello della BM Steel il lunedì mattina qui in diretta con i nostri sorrisini.
2: Infatti,
1: ciao, buongiorno. Raffaello,
3: buongiorno bei ragazzi, siete belli sorridenti, vi vedo quasi bene dal vetro, eh? Io sono dalla parte più scura e vedendo la luce
1: perché è lunedì
3: parte,
1: mattina
2: siete... noi siamo contenti.
3: Cosa siete?
2: Siamo contenti di ritrovarti lunedì mattina.
3: Ma no, che gentili, che gentili. Allora, oggi oltre al caffè anche il cappuccino, va bene? Oltre al caffè anche un bel cappuccino.
2: Va bene, allora prenderemo dopo un cappuccino tutti insieme. 035 83 17 91.
1: Che numero è?
3: È il numero della BM Steel, dove anche in questo momento possono chiamare Bergamo naturalmente per avere informazioni, delucidazioni o eventualmente per ordinare, e sempre lui, il famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale, naturale al 100%, ricordiamolo. Quanto costa tutto questo, ragazzi?
1: 38 euro due flacconi con mezzo chilo di prodotto diviso in 2,50, uno in 2,50 l'altro. So brava,
3: eh? Bravissima. Sì, bravissima. Non è uno, hai detto una cosa, una grande verità, perché molta gente mi, cioè, alcuni mi dicono, ma è come mezzo chilo? No, quando dico mezzo chilo vuol dire che sono due flacconi da 250 grammi cada uno. Il totale mezzo chilo, il totale è 38 euro. Non devono pagare spese aggiuntive o sorprese varie. Come dico sempre io, sapete che l'avete ordinato, sapete che nel giro di 2-3 giorni arriva direttamente a casa e sapete che dovete dare i 38 euro. Non date i 40, se volete dare la mancia, quello è un altro discorso, ma 38 euro è quello che dovete pagare, 38 euro è quello che dovete dare al corriere. E poi ci pensa tutto lui per alleviare la stanchezza, togliere pesantezza, togliere il gonfiore. Adesso finalmente queste giornate un po' ballerine, ragazzi, cioè è brutto come diciamo noi, ma ci vuole anche l'acqua, è brutto dirsi, ma ci vuole anche quello, molto importante. Però questi sbalzi di temperatura creano grossi problemi al nostro corpo, alle nostre articolazioni, la schiena, le spalle, il prurito, perché questi sbalzi di temperatura sono micidiali. Il prurito lo possiamo eliminare, veramente quel fastidio, quel prurito alla schiena, alle gambe, lo possiamo eliminare usando il gel. Lo spalmate, due minuti dopo è completamente asciutto, potete mettere la vostra maglietta, il pantalone, il collante senza problemi, potete andare a dormire subito perché non sporca, non macchia le lenzuola e soprattutto vi sentite rinascere, vi sentite bene, credetemi, solo provandolo potete capire l'amore che ho per questo prodotto. Parlo sempre di lui, del gel, perché è colui che ci permette di entrare in punta di piedi nelle case dei nostri amici e delle nostre amiche e farci conoscere. Questo lo dico con un pizzico di orgoglio. Sempre centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto fatto dai laboratori del dottor Belforte. Noi siamo i distributori di questo incredibile prodotto e di tanti altri prodotti. Però, come sempre, 035 83 17 91.
2: E allora che dire?
3: Scusami, prego.
2: 91, diciamo informazioni per quanto riguarda proprio il gel e tutti i prodotti della BM Steel.
3: Esatto.
1: Quindi ripetiamo il numero 035 83 17 91, ma se hanno piacere ora di venire in diretta con te e raccontarci da quanto tempo utilizzano il gel della BM Steel, sanno che lo fanno solo a lunedì mattina, 0423 73 66 80. Andiamo con la musica?
2: Andiamo, Marco e il clan, Madonnina degli Alpini, ci ritroviamo tra poco con Raffaello della BM Steel.

0: con Madonnina degli Alpini su Radio Sorriso. E salutiamo anche tutti gli alpini.
1: Salutiamo gli alpini che magari stanno rientrando anche nella giornata di oggi dopo la dunata.
0: E che avranno utilizzato in tanti il gel della BM Steel per andare a fare tante
1: camminate, girare, eccetera. Tanti avranno, anzi, magari tanti poi lo hanno conosciuto da amici alpini.
0: Può essere. Sì. Raffaello.
2: È vero perché abbiamo veramente tanti clienti, tanti amici che sono in questo caso alpini, ma soprattutto ricordiamoci le mogli, perché sono sempre loro che comprano il prodotto. Noi come maschietti diciamo sì, sempre ascoltare Radio Sorriso e comprare quello che dice, quello che fa la pubblicità. Poi dopo, quando sai che c'è il problema, il colpo d'aria, lo strappo muscolare, la distorsione, allora ci vuole qualcosa, ma tu non avevi quel gel che hai comprato, e lì la donna si riprende tutti i suoi 110 lode perché è così, perché noi siamo fatti così, e per fortuna che ci siamo, non per lodarle, perché la realtà dei fatti, non c'è niente da fare. Questo gel è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un farmaco, non è un medicinale, perché i farmaci sono venduti in farmacia, è importante sottolineare queste cose. Il nostro è un prodotto naturale che aiuta veramente ad alleggerire quello che è la pressione delle gambe, cioè ovvero la pesantezza, magari in piedi tutto il giorno e ferma nello stesso movimento, o viceversa seduta tutto il giorno. Pensa anche 4 ore consecutive nei laboratori, davanti a una macchina da cucire, o nei laboratori facendo tanti altri lavori, o davanti a delle presse, insomma magari facendo quei movimenti ripetitivi. E il primo pomeriggio le caviglie che si gonfiano, il primo caldo come dicevamo prima, e in questo caso il gel, che è un grande rinfrescante, un grande defaticante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, veramente toglie calore, toglie rigidità, toglie quel prurito e quella pesantezza dal nostro corpo. Non a parole, a fatti, credetemi, la vera ricorrenza quando richiamano per ordinare il gel, ma sa che funziona sul serio. Noi non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, ma diamo però un prodotto naturale che aiuta a star bene, a togliere veramente i crampi di notte, che anche quello è un grosso problema, alleggerisce come diciamo prima, la pesantezza, la stanchezza. Non solo, pensiamo alle spalle, pensiamo alla cervicale, imparate a metterlo da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, sia sulla fronte sia sulle tempie, e soprattutto non sprecate il prodotto, ne basta poco, non sprecare il prodotto. 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti, ragazzi, sentite il benessere, il sollievo, l'immediatezza di questo incredibile prodotto. E allora, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, chiamandolo 035 83 17 91.
1: 035
0: 83
1: 17
0: 91.
1: E che dire, Raffaello? Io ti ringrazio, noi ti ringraziamo.
2: Sì, adesso andiamo a bere
1: il caffè.
0: Il cappuccino.
1: Perché il cappuccino io non lo bevo.
0: Ah, ok, allora bevo il caffè.
1: Io bevo il caffè, tu bevi il cappuccino.
0: No, io bevo il caffè pure io.
1: Va bene.
2: Ognuno beve quello che vuole, facciamo così. Ognuno beve quello che vuole, siamo a posto.
1: Grazie, Raffaello. Grazie. Ci troviamo settimana prossima.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. E continuiamo con la musica.
1: Salutiamo l'amico Paolo di Merne. Io vi saluto perché vado.
0: Vai,
1: mi aspetta.
0: Il dentista ti aspetta. Che bella cosa.
1: Ecco perché oggi sono tutto strano. Perché il dentista mi aspetta. E non era previsto, era previsto, ma io me l'ero dimenticato.
0: Bene, bianco, rosso e verde come sempre, Giovannino. Santa Gianna, la faranno santa Gianna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
13: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
14: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro a casa vostra e allora 035 83 17 91.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
9: Sorriso.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con il brano Confini su Radio Sorriso. Allora saluto Roberto di Fiesto d'Artico che mi dice: buongiorno Edis, buon lunedì e buona settimana a tutti. Se è possibile una bella dedica all'amica Isabella con un brano di Daniela Cavanna, tua scelta. Grazie da Roby. Certo Roby, ti accontento. Vi ricordo anche qual è l'argomento del giorno. Vi stiamo chiedendo un posto qui in Italia che vi è rimasto nel cuore, magari legato a una vacanza, ai vostri amici, ai vostri parenti. Un posto che proprio amate. Marco di Brescia mi racconta che lui tornerebbe a Duna Verde al mare. Saluto anche l'amico Giorgio di Pezzandistrana e saluto anche l'amica Anna di Mantova che invece ci richiede la prossima canzone. Prima di accontentare Roberto ed Isabella andiamo con Franco Bastelli, Vita di Paese, e poi Daniela Cavanna con La Casa JJ.

Daniela Cavanna con la casa JJ. Allora saluto Sante da Roscedo che mi dice: Edis, più che in Italia, io ho i posti all'estero, perché stamattina vi stiamo chiedendo di qual è quel posto, però qui in Italia, qui siete legati, ma potrebbe essere che amate quel posto perché andavate a trovare sempre un amico, perché magari siete legati perché ci andavate in vacanza, ecco, molti di voi sicuramente per le vacanze, qualcuno invece perché magari ha qualche parente che non vive proprio vicino, o magari anche a qualche chilometro è innamorato di quel piccolo paesino. Per quanto riguarda Sante, dice: purtroppo in Italia neanche uno. Mannaggia, mi dispiace Sante, perché l'Italia è tutta bella, e anche se non ci si ferma ma per un secondo, vedere una cosa, guardare, innamorarsi di qualcosa, credo che sia una delle cose più belle che possano esistere. Salutiamo Adriana di Brescia che mi dice: Iris, mi fai tanta compagnia, se è possibile vorrei ascoltare Vieni piccina da Matteo Bensi e Marianna Lanteri. Certo, ti accontento molto volentieri, e prima però accontento Sante con Marco Zeta e Ballavi Scalza.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali Rossella Ferrari, Mattia Agostini e il Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 11 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno. 9 giorni di celebrazione a Venezia per la promozione in Serie A. Ieri oltre 4.000 persone in piazza San Marco alla festa per la promozione nel massimo campionato. C'è stato in precedenza il corteo acqueo in Canal Grande con oltre 100 imbarcazioni. In casa del Venezia però si pensa già al futuro, come dice il direttore sportivo Filippo Antonelli.
13: Ci abbiamo il progetto Stadio alle Porte, abbiamo un centro sportivo che ci possono invidiare tutti, quindi io credo che il Venezia sia molto più pronto.
12: È stato ritrovato e sta bene l'anziano per cui questa notte erano scattate le ricerche del soccorso alpino di Arsiero, nel Vicentino, insieme ai vigili del fuoco. Protagonista un 80enne di Torri di Quartesolo che, dopo aver lasciato l'auto in località Castana, si era incamminato per una passeggiata. L'uomo per la notte si era riparato tra alcune case di un borgo.
14: La provincia di Treviso ha diramato l'analisi condotta dall'ufficio statistica dell'ente basata sui dati ISPRA 2024 che dimostra come il territorio della Marca sia uno dei fiori all'occhiello italiani con il primato assoluto nella regione d'appartenenza. La produzione pro capite è tra le più basse del Veneto e a questo modello virtuoso si affianca un'alta percentuale di raccolta differenziata che si attesta all'89% dei rifiuti complessivamente prodotti dalla comunità.
12: E questo per ora è tutto, a più tardi.
15: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde 0423 736 680.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Sorriso.
2: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Galletti Boston con Amorsita, l'orchestra Castrina Pasi. Sentiamo invece, per quanto riguarda anche l'argomento del giorno, il nostro amico buongiorno, Alessandro, che salutiamo. Buongiorno.
3: Un grosso complimento a voi per grazie. La compagnia che ci fate. Sono Alessandro da Reggio Emilia, autista sì. dell'autobus. Sto andando verso la montagna. Io ho un posto dove tornerei 100.000 volte, in Sicilia, quando ero militare a fare i vespri siciliani. Grazie. Lontani 20 anni fa. Un saluto e un ringraziamento a tutti voi.
2: Grazie mille a te.
3: Allegro, grazie.
2: Grazie mille a te, saluto anche a Luigina di Morgano che ci augura un buon giorno, dice più bello, profumo di forza, coraggio e speranza. E poi salutiamo anche Elvira e Roberto di Vico d'Arzere che ci scrivono: è possibile ascoltare la canzone Stelle sull'asfalto? Anna Maria Allegretti e Roberta Cappelletti. Certo, tra pochissimo ti accontenterò, prima però vado ad accontentare il nostro amico Alessandro di Reggio Emilia con il nostro il brano di questa estate di Radio Sorriso, cantata dal nostro direttore Alex, Il ballo del sergente. E saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Ciao Anna, un abbraccio forte a te, un abbraccio lo mando anche a Maria Assunta che sarà dei nostri domenica al pranzo di Radio Sorriso, perché ricordo che questa domenica 17 maggio saremo al ristorante Antica Postumia di Vedelago per il pranzo di Radio Sorriso. È rimasto ancora qualche posticino, quindi se volete essere dei nostri 0423 7367, ripeto 0423 7367. Andiamo con Il ballo del sergente.

0: Belletti e Anna Maria Allegretti con Stelle sull'asfalto su Radio Sorriso. Saluto Anna di Montegrotto. Che ci dice Iris? Io il posto che amo è Turri di Montegrotto, dice, il posto dove poi ho conosciuto mio marito e dove mi sono sposata. Questo è il posto a cui sono più legata. Saluto anche l'amica Sara che ci richiede una mazurka. Ci ascolteremo anche la mazurka di periferia. Contenteremo anche chi ci ha richiesto la canzone Mi manca il sole, che è proprio l'amica Anna di Montegrotto. Saluto Anna invece, l'amica Anna di Sassuolo, che è tornata ad ascoltarci, ci fa un sacco piacere. E lei diceva che il paese a cui è legata è Madesimo, che è Sondrio, e quello è un paese dove lei piacerebbe tantissimo tornare. Andiamo con Antonio Poli, Amel Medical. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, quindi piccola pausa per noi e poi torneremo ancora con le vostre canzoni preferite e, se avete voglia di scriverci, anche un posto tutto italiano che vi è rimasto nel cuore.
1: Incontriamo anche oggi, cari amici di Radio Sorriso, Antonio Poli, il numero uno, posso dirlo?
2: Certo.
1: Il numero uno, perché tu l'hai fondata, insomma, l'azienda. Il numero uno di Amel Medical. Tu sai che io vado sempre a leggere, vado a spulciare, perché voglio essere preparato, voglio essere bravo quando sono in diretta con te.
2: Grazie.
1: Io ho capito la differenza tra bassa frequenza e alta frequenza.
2: Importante.
1: In questo io mi sono concentrato stanotte.
2: Ah.
1: Ma vogliamo estendere a tutto il popolo di Radio Sorriso questa cosa, spiegarla per bene?
2: Assolutamente. La magnetoterapia si divide in tre settori: magnetoterapia a campo stabile, che sono i magneti classici, va bene?
1: Okay.
2: Magnetoterapia, i famosi CEMP, campi magnetici pulsati, che si dividono in due rami.
1: Sì.
2: Campo magnetico pulsato a bassa frequenza e campo magnetico pulsato ad alta frequenza. Allora, la bassa frequenza è quella che viene utilizzata quando noi diamo il dispositivo a casa per poterlo provare, per cui lì c'è un'emissione unica, dove concentrata, dove c'è il dolore e dove già dopo la prima prova ottengono un ottimo risultato.
1: Perfetto. Okay.
2: Questo è il campo magnetico a bassa frequenza. Noi lo utilizziamo quando andiamo a fare delle prove, tu hai un dolore cervicale.
1: Sì.
2: In questo caso qua io ti metto i magneti nella zona cervicale e vado a impostare dolori cervicali. Il campo magnetico ad alta frequenza, che è quello dove abbiamo un successo clamoroso, perché? Perché io non devo fare nulla. Che cos'è? È la famosa stuoia che noi abbiamo, la mettiamo sotto il nostro lenzuolo e ogni sera, la sera quando andiamo a letto, la accendiamo e mentre riposiamo per 6-8 ore, noi andiamo a fare terapia su tutto il nostro corpo. I risultati sono veramente importanti, perché andiamo a influenzare tutto il nostro sistema cellulare, andiamo a ricaricare il nostro sistema cellulare. Per provare gratis a casa vostra il nostro dispositivo, 880 20 40.
1: Andate a vedere sul sito amelmedical.com quello di cui stiamo parlando adesso, ok? Torniamo tra un paio di minuti.

0: Seconda parte della nostra trasmissione qui con Antonio Poli di Amel Medical. Attenzione amici di Radio Sorriso. Quando Antonio dice accendiamo la stuoia, significa accendo l'antidolor pro che è collegato alla stuoia che avete sistemato sotto il lenzuolo, sopra il materasso, ma non c'è nessun collegamento alla rete elettrica, quindi massima tranquillità.
1: Assolutamente sì, ed è questa, diciamo, la cosa bella. Andiamo a vedere però a cosa serve la bassa frequenza quando viene impiegata e quando io la consiglio, la bassa frequenza e l'alta frequenza. La bassa frequenza quando abbiamo un dolore concentrato, per cui abbiamo un'artrosi al ginocchio, lì è molto utile la bassa frequenza. Parlo di dolore al ginocchio, come può essere un dolore cervicale, come può essere una periartrite scapolomerale. Se invece parliamo di alta frequenza, abbiamo una varietà di patologie dove possiamo andare a trattare e veramente vincere il dolore con un risultato meraviglioso. Stiamo parlando di artrosi diffusa, per cui persone che hanno un'artrosi al ginocchio, all'anca, sì, zona lombare. Importantissima l'alta frequenza con il nostro dispositivo Antidolor Pro per chi soffre, e purtroppo sono tanti, tantissime persone. Parlo di fibromialgia, una patologia psicosomatica dove il campo magnetico ad alta frequenza dà un risultato veramente importante, e qua voglio spiegare bene, non tanto per guarire la fibromialgia ma bensì per togliere il dolore che causa la fibromialgia. Il risultato veramente importante. Altro risultato che noi abbiamo in alta frequenza con il nostro dispositivo è per chi soffre di osteoporosi, e qua veramente donne, ricordate che una donna su 3 e un uomo su 5 soffre di osteoporosi dopo la menopausa o dopo i 65 anni dell'uomo. Questi sono dati del Ministero della Salute. Noi ve la diamo in prova a casa vostra. Chiamateci all'800 80 20 40 per capire se fa il caso vostro e per capire se funziona, perché solo provandola potete capire.
0: Ok, ribadiamo il numero 800 80 20 40, linea libera anche adesso. Diamoci dentro. Alla prossima puntata.
1: Grazie a voi tutti, ciao.

0: Paolo Tarantino con Mi manca il sole su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, ci fermiamo un attimo. Volevo ricordarvi anche una cosa importante, ve l'abbiamo detto anche la scorsa settimana: da oggi si gioca con noi di Radio Sorriso e dovete fare attenzione, perché ci sarà una citazione al giorno, orari diversi, e ad ogni citazione verrà detta una parola. Voi dovete segnarvi questa parola e avete la possibilità veramente, non vi dico niente perché dovete fare attenzione per tutta la settimana, ripeto, a partire da oggi. Quindi in qualsiasi momento è buono per portarsi a casa qualcosa di veramente straordinario grazie a noi di Radio Sorriso. Ma dovete fare attenzione, perché da oggi, ripeto, a venerdì vi daremo delle parole magiche. Venerdì voi, le nostre parole magiche, ce le dovrete scrivere alla mattina, venerdì mattina, qui con Giovannino e Iris. Fate attenzione, l'ho detto, è tutto il giorno. Noi ci ritroviamo tra poco.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Accetto i rifiuti di adeguarti al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
9: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso!
11: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ci siamo ascoltati anche il nuovo brano Edizioni Mama Music dagli Voglio Tornare negli anni 90. Il titolo del brano è Noi siamo gli anni 90. E si continua con i vostri messaggini, cari sorrisini. Ciao, vi disse: io penso che la nostra Italia sia tutta una meraviglia del creato. Abbiamo un patrimonio di arte, il mare, la montagna, secondo me ce n'è un po' per tutti. Se posso dirne una, un pezzo del mio cuore è rimasto in Sardegna, San Teodoro e dintorni. Se potessi tornerei subito. Dice un altro pezzo di cuore rimasto ad Assisi, dove si respira pace e ci si ferma per completare un luogo, contemplare un luogo stupendo. Buona giornata e buona settimana a tutti voi. E grazie mille a Paola di Somma Campagna che ci ha scritto un abbraccio forte. Saluto anche Anna di Zero Branco. Ciao Anna, un bacio a te. L'amica Laura di Cervarese che ci augura in questo 11 maggio buon lunedì. E invece vado ad accontentare Adriana che ci richiede la prossima canzone, Barbara Lucchi e Massimo Venturi con Mani di Velluto.

La cumbia estasi da Sonia De Castelli su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, per ricordarvi, domenica 17 maggio, ne abbiamo parlato anche prima, adesso ho sentito anche un amico che sarà dei nostri, domenica 17 maggio al ristorante Hotel Antica Postumia di Vedelago ci sarà il grande pranzo di Radio Sorriso. Tra l'altro vi ricordo che da venerdì sono iniziate le telefonate, oggi continueranno per le conferme, quindi se vedete che vi chiamano 0423736683, sapete che siamo noi. Non bloccateci, per favore, non bloccateci. Allora sapete che da oggi ripartiranno ancora le conferme per il pranzo. Sono rimasti una decina di posti, ragazzi, per poter essere dei nostri. E mi raccomando, perché entro giovedì dobbiamo dare i numeri corretti al ristorante per passare una bella domenica insieme, per passare una domenica insieme a Mattia Agostini e il Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri, Rossella Ferrari, noi di Radio Sorriso. Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto: ma ci sarà Giovannino? Certo che ci sarà Giovannino, assolutissimamente. Insomma, se oggi il dentista lo salutiere lì, speriamo di no, ci sarà anche il buon Giovannino. Ci sarà anche il nostro direttore Alex, avete la possibilità comunque di vedere anche i colleghi, ci sarà Massimiliano, ci sarà anche, poi per chi magari viene a visitare la radio troverà alcuni colleghi in radio, poi al pranzo ci sarà anche Antonella, qui invece in studio troverete Tiziana. Insomma, diciamo che nella giornata di domenica più o meno vedrete tutti, o da una parte o dall'altra, quasi tutti, tranne chi magari è in vacanza. Si continua con la musica, Tommaso, il gruppo Fantasy con Scegli Me. Un bel ciao ciao.

E abbiamo dedicato a tutti gli alpini all'ascolto di Radio Sorriso che sono rientrati da Genova per questa adunata, e abbiamo salutato Genova per poi presentare quella che sarà la prossima edizione a Brescia. Bene, insomma, gli amici alpini che non mancano mai anche nelle nostre programmazioni. Abbiamo dedicato questo nuovo brano di Nicolò intitolato 100 penne. Io vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che tornerò alle 14 qui con Vittorio del Canfin, tra l'altro loro saranno ospiti anche al nostro pranzo di Radio Sorriso, quindi sorrisini, non potete mancare oggi dalle 13.30 alle 14 in compagnia del nostro Claudio in diretta televisiva. Invece alle 14 Vittorio sarà qui in diretta radiofonica a partire dalle ore 14. Vi lascio con la Teresina e mi raccomando, fate i bravi a tutti, vi lascio anche in compagnia di Tiziana e Massimiliano.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
2: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Sorriso!
11: Sono le 12 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Raffica di arresti per estorsioni aggravate dal metodo mafioso. La maxi operazione all'alba tra Foggia e il Gargano, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. 18 le misure cautelari. Nel mirino degli investigatori decine di episodi estorsivi ai danni di imprenditori locali. Calcio, la terz'ultima del campionato di Serie A si completa questa sera con Napoli-Bologna. La Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia il Milan al quarto posto. Rossoneri KO a San Siro, battuti 3-2 dall'Atalanta. Successi anche per Como e Cremonese. Tennis, Sinner torna in campo agli internazionali di Roma per accedere agli ottavi, dove

0: A battere Popirin, sempre oggi le partite di Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
3: Sorriso. Radio Sorriso.
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Sorriso!
7: È il momento di...
8: Ridiamoci su!

0: Ed eccoci qua, la nostra sigla inizia placida con questo ritmo. Ci sei?
1: Ci sono. One, two, prova microfono. Sì, sa.
0: Buongiorno caro Max, buongiorno anche da Tiziana. Eccoci qua.
1: Buon lunedì, peccato che sia solo lunedì, che si inizi questa settimana con il cattivo tempo. Vabbè, dai.
0: Che l'abbiamo cosa vuoi
1: scampato
0: fare?
1: Questo weekend, l'abbiamo scampata.
0: Avrai dato in questo
1: weekend.
0: Allora,
1: sì.
0: Cosa ti lamenti?
1: Non
0: dove
1: mi lamento.
0: Sei stato? Dove sei stato? Che hai fatto tu quel
1: bello? Beh, insomma, sono ritornato sul Monte Tombo in bici dalla parte di Alano e ieri abbiamo fatto Cassanego. Insomma, un po' di basso grappa.
0: Insomma, che tu con la bicicletta vedi dei paesaggi meravigliosi, tra l'altro.
1: Sì.
0: Sei affezionato particolarmente a una zona che ti piace fare in bicicletta?
1: Asolo.
0: Ti piace?
1: Sì,
0: in primis, ma perché ha le salite, poi arrivi giù in pianura?
1: Ha un po' di tutto.
0: E tu prendi la bici con tua moglie, anche lei con la bici, perché
1: certo.
0: Anche lei è diventata quasi
1: brava,
0: una professionista.
1: No, insomma, non lo sono io, figurati lei, però insomma, dai.
0: Però insomma è brava e si è data da fare per arrivare comunque a starti dietro, perché insomma tu corri da tanto tempo.
1: Sì, starmi
0: quindi
1: dietro è una parola difficile, si impegna ad arrivare a salire con calma, ce la fa, sì.
0: Quindi per te è Asolo la zona che più preferisci, mentre per i nostri ascoltatori qual è il posto italiano che vi è rimasto nel cuore? Una vacanza, un luogo di lavoro, magari ci passate, oppure da parenti e amici quando andate vi sentite bene, un paesaggio che vi piace molto e vi lascia dentro qualche cosa, un'emozione, tipo non so, per me potrebbe essere benissimo il lago di Garda, Riva del Garda mi piace
1: per
0: moltissimo,
1: te?
0: Sì,
1: sì. Beh, bello,
0: la costiera amalfitana e poi ancora un altro luogo che mi piace molto è la Riviera Romagnola.
1: Guarda, ci avrei giurato, infatti ho detto come mai l'hai messa nel terzo posto e non in
0: primis?
1: Perché
0: mi piacciono anche i romagnoli.
1: Avete capito, romagnoli all'ascolto, fatevi sotto che è golosa la.
0: E allora 0423 736 680, mentre per te?
1: Per me al 345 48 45 663, anche con un bel vocale.
0: E adesso andiamo proprio con Roberto Scaglioni con El Gringo.

0: Siamo in diretta su Radio Sorriso 12:23, anzi 22 tra qualche secondo. E, Tiziana, abbiamo ricevuto una bellissima telefonata.
1: Dai, davvero? Andiamo con i messaggi.
0: Andiamo con i messaggi, dai.
1: Sì,
0: via.
1: Dopo la
0: leggiamo.
2: Tiziana, ciao Massimiliano.
1: No, hai messo troppo veloce.
0: Aspetta, che non ho le cuffie. Ah, ok, no,
1: vai.
3: Ciao
0: sì.
3: Tiziana, ciao Massimiliano. Che piacere sentirvi. E io sono Nuccia da Treviso. Intanto ci conosceremo, e forse l'ho detto a Tiziana, ci conosceremo il giorno 17 al pranzo e al ballo, e poi passerò anche in radio. E poi volevo dirvi che mi siete troppo simpatici, mi dovrò riconoscere, siete troppo forti. E niente, volevo dirvi che il posto che a me mi è rimasto nel cuore, che andavo con mio povero marito, era Solanas in Sardegna, in provincia di Cagliari. Era uno spettacolo di mare, ma bellissimo, ve lo consiglio. Solanas, buona giornata. Se puoi metti una canzone di Alex O, e buona giornata e a presto. Ciao.
1: Grazie a Nuccia di Treviso, ma che bel messaggio. Bella, Solanas, a quanto pare, sì. La Sardegna è.
0: La Sardegna
1: terra.
0: È difficile trovare un posto brutto, come anche in Sicilia, cioè voglio dire.
1: Esatto.
0: Se parliamo di coste, se parliamo dell'entroterra, non lo so, però anche là ci saranno delle cose veramente magnifiche.
1: Invece l'amica Eliana di Pordenone ci raccontava lei un paesino andrano tra Castromarina e Santa Maria di Leuca in Puglia. Ha detto: avevo conosciuto anche una coppia, io e mio marito siamo stati giù un mese, è un paesaggio meraviglioso che mi è rimasto nel cuore e non dimenticherò mai, anche per questo motivo. Allora, l'amica Nuccia di Treviso ci richiede qualcosa di il nostro Alex. Abbiamo scelto Batticuore, ma prima c'è invece la richiesta di Liana, che ama la Puglia, con Sentimento d'amore.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
7: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso!
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: La voce di Mary, orchestra Paolo Bagnasco con Anna.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
2: Vabbè. Allora.
0: No, rispondi a Iris, aspetta, dai. Aspetta, scusa, Iris, siamo in diretta, volevo solo capire se avevi ricevuto la mail delle mie ferie, dopo vengo a chiederti.
2: Ciao Iris, allora dopo veniamo di là, grazie. Ah, boh, detto questo, sì, perché tocca a te andare in ferie dopo. Allora, siamo ritornati in diretta, dicevamo, qui su Radio Sorriso, sono le 12:38, manca pochissimo alle 39, abbiamo un altro messaggio.
0: Abbiamo un altro messaggio? No, questo
2: sempre
0: abbiamo
2: se
0: appena...
2: Massimiliano lo trova.
0: Sì, beh, ma è un messaggio di un'amica, Emanuela di Montegrotto, mi scrive: ciao caro Max, a te piace fare Asolo? E immagino il mostaccino, io invece preferisco il Montello. Monti, ma molti mangia e bevi, tutti all'ombra. Tu sai che cosa sono i mangia e bevi? Non sono gli yogurt che intendi tu mangi e bevi.
2: Cosa sono?
0: I mangia e bevi sono tutte quelle situazioni che in bicicletta sono sali e scendi, ma non difficoltosi. Sono piccole rampette su e giù, che ora dalla fine, ora fine del giro, fai un bel dislivello.
2: E quindi si chiamano mangia e bevi.
0: Non lo so, dirti la verità, anche un altro mio amico, Livio, che saluto, che è... Sì.
2: Un ciclista?
0: Sì, li chiama anche lui mangia e bevi.
2: Dai, andiamo a farci un mangia e bevi.
0: Allora andiamo verso il Montello, se no...
2: Il Montello, per chi non sapesse, che non è di qua, delle nostre zone...
0: Basta aprire Google.
2: Il Montello è in provincia di Treviso, pressappoco, giusto?
0: No, senza pressappoco.
2: Ed è una zona collinare, non
0: molto
2: è montagna,
0: bella, sì,
2: ma
0: sì,
2: collinare,
0: sì.
2: Che insomma per gli appassionati di bicicletta, senza ombra di dubbio, sono dei posti meravigliosi. Questo meraviglioso invece...
0: Ha la forma di un chicco di caffè, no? Immaginati te, un chicco di caffè. Sai com'è il chicco di caffè,
2: sì,
0: no? Che sopra c'è la riga che divide i due spicchi, chiamiamoli
2: sì,
0: così. Lì ci sono un sacco di mangi e bevi. E poi tra...
2: Tra il nord e il sud.
0: Tra il nord e il sud ci sono le prese. Ci sono 20 prese che tu puoi fare sia all'andata sia al ritorno. Vai sempre su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, fino ad arrivare alla fine.
2: Capito tutto, vero? Anche i nostri ascoltatori sicuramente.
0: Se no andate ad aprirvi Google Maps e vedete tutto.
2: Giancarlo invece di Verona dice: io amo di cuore proprio l'Alto Adige. Tutto. C'era la moglie che suggeriva, probabilmente.
0: No, la moglie rideva perché suggeriva.
2: Ci
0: diciamo le cose come stanno.
2: Ecco, l'Alto Adige ha molto da offrire, insomma, tanti laghi, tanta montagna e soprattutto buonissimo cibo.
0: Anche perché pianura è difficile.
2: Noi aspettiamo sempre le vostre telefonate, i vostri messaggi al 345 48 45 663. E adesso presenta tu l'orchestra Sorriso.
0: Sì, ma scusa, non hai detto però che siamo molto simpatici. Non omettere le cose.
2: Ah, ma quello che ha detto Giancarlo.
0: Sì, se voi siete i più bravi, io gli ho detto: no, i più bravi no, siamo bravi, ma non i più bravi.
2: I più meglio.
0: I più meglio migliori. Vabbè, andiamo con Ah sì, Orchestra Sorriso.

0: La bellissima voce di Sabrina Borghetti con In mezzo agli angeli.
1: Molto dolce.
0: Potrebbe essere
1: molto dolce.
0: Qua in mezzo tra me e te, no? L'angelo di destra e l'angelo di sinistra.
1: Piacerebbe a te,
0: no,
1: piacerebbe.
0: Va bene.
1: Allora, siamo arrivati anche al momento di ricordare l'ospite oggi di Giro di Tacco.
0: Oggi sono gli ospiti.
1: Gli ospiti.
0: O il gruppo.
1: O la band.
0: No, band,
1: band
0: no,
1: e rock and roll.
0: Non esagerare,
1: no,
0: band.
1: Dai, no, fanno delle
0: gruppo.
1: Canzoni tradizionali, noi li conosciamo molto bene.
0: Guarda,
1: sono di casa.
0: Siete esposti con invece guarda,
1: no, volevo piede, trovare, ecco qua, fermo qua, volevo trovare okay. questo.
0: Vabbè, stavamo parlando del gruppo che verrà a trovarci oggi a Radio Sorriso TV dalle 13.30 alle ore 14 e poi su Radio Sorriso dalle 14 alle 14.30. Di chi stiamo parlando, cara Tiziana?
1: Stiamo parlando del Comfy, che poi tra l'altro il cantante che si chiama...
0: Quello...
1: Come si chiama?
0: Vittorio.
1: Trasmette con il nostro Claudio al venerdì sera in televisione in Radio
0: un
1: Sorriso TV. E infatti sono quelli più
0: gettonati.
1: Loro sono er meglio.
0: No.
1: Noi siamo il meglio.
0: Er meglio siamo noi. No. Er meglio der peglio siamo noi. Senza nulla togliere a peglio, ci mancherebbe, era solo una battuta. Anzi, sono iniziate le iscrizioni.
1: Di cosa?
0: Di Peio, credo, no?
1: Di già?
0: Eh beh, già l'hanno detto a fine... quando è finita il ancora... a gennaio, le date. Adesso non me le ricordo.
1: Allora, ma torniamo al Canfin, che appunto sarà ospite di Giro di Tacco oggi qui e sarà anche, tra l'altro, uno degli ospiti, tutto il gruppo, domenica 17 maggio. Ragazzi, stiamo raggiungendo cifre veramente esorbitanti. Tante, tante persone verranno anche a visitare la nostra bellissima radio e noi ci siamo. Io sarò qui in radio ad accogliervi insieme ai miei colleghi, al direttore, a
0: poi
1: Iris,
0: passerà
1: a Max.
0: Per l'aperitivo.
1: Può darsi, oh, se non ho altro da fare. Comunque, non è questo che io volevo arrivare a dire, ma bensì gli ospiti che saranno appunto El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri, e poi ci sarà anche Mattia Agostini.
0: E
1: Dulcis in fondo, ma
0: ecco,
1: non per
0: cioè,
1: questo.
0: La migliore, ti dimentichi della migliore?
1: No,
0: io
1: l'ho lasciata
0: detta
1: a te.
0: Per primo.
1: L'ho lasciata a te.
0: Ok. Allora, ci sarà con noi seduta tra i tavoli Rossella Ferrari.
1: Ma pensavo fosse seduta vicino a te.
0: Ma io lo spero, ma sai che vado là non per mangiare, ma per lavorare. Se no starei in giro con la bicicletta io domenica. Anzi, tra le altre cose, spero che piova.
1: Dare il microfono che canta.
0: Tra le altre cose, spero che piova o sia una giornata brutta, così non mi rovino la domenica.
1: Andiamo con Mattia Agostini in questo twist. Apri tutte le porte qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare.

0: sei, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Sono le 13:02.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Buon pomeriggio e ben trovati con il nostro consueto aggiornamento delle notizie. In tarda serata c'è stata una rapina in un'abitazione a Selvana di Treviso. È stata tenuta in ostaggio la coppia di proprietari che era all'interno. I banditi hanno fatto razzia di gioielli e di orologi. Ad agire sarebbero stati tre uomini, probabilmente dell'est europeo. Ancora da quantificare il bottino.
8: Proseguono a Venezia le aperture straordinarie per il rilascio della carta d'identità elettronica riservata ai residenti. Per tutto il mese ci si può rivolgere con sportello dedicato ad accesso libero senza appuntamento fine esaurimento posti presso la sede anagrafica di Venezia tutti i lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, la sede anagrafica di Lido tutti i giovedì e le sedi anagrafiche di Zelarino, Marghera e Favaro ogni martedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.
7: Si sono concluse a Venezia le procedure di collaudo statico del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Venezia, che consentirà l'accesso ai nuovi impianti sportivi del Bosco dello Sport, stadio e palazzetto. Collaudato il viadotto in acciaio Corten della lunghezza di oltre 150 metri e l'installazione delle strutture metalliche zincate di supporto della nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile.
8: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociero all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
17: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
18: E le focaccine ai piselli della Romagna?
19: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che va.

0: Per gli amanti del valzer viennese, questa era Le onde del Danubio.
1: E per la viennetta? E per gli amanti della viennetta?
0: Che buona la viennetta.
1: No, e per l'amante della viennetta cosa metti?
0: Sabato sera ho mangiato una meringata con la crema scintillina. Mamma mia, che buona.
1: Va bene, beata te che hai mangiato ste cose.
0: Tu le avrai sognate?
1: No, vabbè, anch'io se voglio le mangio, non è che voglio dire, sono...
0: Allora, però... torniamo ai nostri viaggi. C'è Federica che scrive: okay. Il posto che porto nel cuore è Tropea.
1: Per le cipolle. No, scherzo, ce l'ho giunta io sta roba.
0: No, Federica scrive appunto: il posto che mi porto nel cuore è Tropea. Ci sono andata con mia mamma dopo un periodo difficile. Quel mare mi ha rimesso al mondo.
1: Ci credo, anch'io. Sono stato a Tropea.
0: Sai dov'è Tropea?
1: Sì, sono stato in Calabria. Sono stato a Tropea, bellissima. Cioè, avevamo preso un resort.
0: Un resort
1: dove resusciti, no? Resort. Capito? Fronte mare. Cioè, noi alla mattina ci alzavamo, sì, perché siamo andati via con una coppia di amici. E uscivamo dalla porta e subito in spiaggia. Una roba bellissima, meravigliosa. Abbiamo fatto sta pazzia qua. E proprio nella spiaggia di Tropea, dove poi vedi il castello, no?
0: Ah, sì, sulla roccia.
1: Ecco.
0: Anche io andai invece a un matrimonio a Tropea.
1: Ma dai.
0: Sì, un amico di mio
1: marito. Ma dentro il castello?
0: No, sul mare. Proprio eravamo sul mare perché il papà della sposa, l'amico era l'amico di mio marito che ci ha invitato giù, lei era di giù appunto.
1: Fritz.
0: E era
1: di
0: pescatore.
1: Cioè, voglio dire di giù.
0: Ma cioè, si usa dire così, era di Tropea.
1: Era meridionale di...
0: Era di Tropea, era un pescatore. E quindi al matrimonio abbiamo proprio mangiato il pesce
1: appena
0: che aveva pescato.
1: Sì. Che bello, meraviglioso.
0: Però proprio sul mare, cioè.
1: Ho capito, anch'io ero
0: sul
1: mare.
0: Sai, quei come si chiamano? Quei ritrovi che sei proprio
1: poi,
0: sulla spiaggia.
1: Io dopo poi la Tropea, sai che l'Amaro del Capo arriva da là, no? Da quelle zone là. E
0: l'amaro e basta.
1: Sì, l'amaro. E abbiamo preso una nave, la sai che fanno tutti i vari giretti, e abbiamo visto proprio la costa dove l'etichetta riporta quello scorcio di...
0: Oh, che bello.
1: Veramente molto molto bello. Poi andiamo a salutare anche amica Paola, poi andiamo con Linda Biscaro. Per me Courmayeur, prima vacanza con la mia futura moglie, e infatti dopo un anno si sono separati. Ah no,
0: le ho chiesto di sposarmi.

0: Orchestra di Marco Cimarelli. Attenzione perché oggi abbiamo ospiti in presenza.
1: Tanti ospiti.
0: Prima
1: tutto il gruppo.
0: Prima in Radio Sorriso TV e poi
1: in Radio Sorriso Radio.
0: Comunque sarà con Claudio.
1: Penso proprio, presumo
0: alla
1: di sì.
0: Alla televisione.
1: Eccolo
0: sì.
1: Là, vedo Claudio, quindi
0: guarda che bello,
1: aspettando.
0: Sorridente oggi, contento. Ma la Juve cosa ha fatto?
1: Sai che non lo so, so che il Milan ha perso, la Roma
0: Juventino.
1: Ha vinto, l'Inter ha vinto,
0: lui è
1: l'Atalanta
0: giusto?
1: Ha vinto,
0: lui è Juventino,
1: lui è un gobbo, sì. Lui è Juventino gobbo.
0: No, sta piovendo di brutto adesso.
1: Vabbè, basta
0: Franco.
1: Che non grandini, che ho la macchina fuori. Caspita. Mi sembra di sentire dei ciocchettini.
0: No, sono gocce di pioggia
1: su di noi. Dai, metti.
0: Dai, è arrivato un messaggio intanto.
1: Allora, è arrivato un messaggio. Allora, l'amica Antonia, che chiama da Belluno, ci scrive: le Cinque Terre bellissime, sì, ma soprattutto ricordo le focacce mangiate guardando il mare. Difatti gli stavo appena facendo vedere le foto a Tiziana di dove sono stato io, quel posto proprio fronte mare, voleva vedere se c'erano dei posti liberi per luglio, ma è tutto esaurito.
0: Cioè, a Tropea,
1: sì.
0: Al messaggio di
1: vediamo a settembre
0: di
1: adesso,
0: Federica.
1: Dai.
0: Adesso facciamo delle simulazioni.
1: Dai,
0: perché Tropea
1: simula.
0: È proprio bella.
1: È bella.
0: Mare è stupendo.
1: Però sai la cosa scomoda tra virgolette, quando sei in vacanza non hai nulla di scomodo, che Tropea è alta rispetto a dove ero io, cioè al mare, cioè
0: il centro storico,
1: la città è sopra, quindi devi fare una marea di scalini o altrimenti prendere la strada che ti porti sopra.
0: Beh,
1: però la strada che
0: è
1: ti
0: un
1: porta
0: po' come Grottammare, ti ricordi che il centro
1: no,
0: storico
1: Grottammare
0: era sopra.
1: Mi ricordo il treno che ogni due per tre passava,
0: ma perché eri sotto, ma Grottammare il centro storico è sopra
1: sì,
0: sopra la collina,
1: bello.
0: La montagna, una via di mezzo.
1: Io mi ricordo Grottammare, che c'era la festa del pesce.
0: Mamma
1: mai stata?
0: Mia che sì, certo.
1: Mangiando.
0: Sono stata a Grottammare, okay. Me l'avevi dato tu l'indirizzo.
1: Oh, che meraviglia,
0: la nostra bella Italia. Qual è, amici, il posto del cuore che vi è rimasto proprio impresso? Ditecelo anche con un bel vocale
1: al 345 48 45 663. C'è il rischio, per chi manda un vocale, di vincere una cena offerta da Tiziana in un locale, scegliete voi, può essere anche una pizzeria, tanto paga
0: oppure
1: Tiziana,
0: oppure un bel giro,
1: striscia la carta,
0: oppure un bel giro in bicicletta con Massimiliano sul ferro davanti.
1: No, sul ferro no, perché è carbonio, non è

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
14: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
13: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
14: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Over the Rainbow su Radio Sorriso era Wonderful Live World con l'orchestra Ciccio Pasticcio. 13:39 minuti, siamo sempre in diretta, ultimi minuti che insomma ci separano prima del Canfin in diretta radio, ma adesso invece in diretta TV con Vittorio e la cantante.
1: Esatto.
0: Dico bene?
1: Dici bene.
0: Molto bene. Allora andiamo a leggere un po' di WhatsApp, altrimenti non riusciamo a leggerli tutti.
1: Sì, ma aspetta un attimo, perché ci hanno appena accusato che non diciamo mai il numero e lo diciamo troppo in fretta.
0: Troppo in fretta. Allora, per chi vuole chiamare in Radio Sorriso, 0423 il prefisso 736680.
1: Bravo.
0: Ok. Mentre chi vuole scrivere, mandare messaggi vocali, mandare delle foto, mandare qualsiasi video, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, tutto quello che fa l'applicazione di WhatsApp e Telegram, la potete mandare al 345 48 45 663.
1: Oh.
0: Bene, andiamo dall'amico Salvatore che ci scrive: il Salento tutta la vita. Estate 2019, amici Musica Tramonti e Zero Pensieri. Ancora oggi ne parliamo ogni settimana, addirittura.
1: È Salento, estate 2019.
0: Che bello il Salento. Salento, io non sono mai
1: bello.
0: Stato, tu sì?
1: Ma l'estate 2019 per me non è stata proprio bella.
0: Ma vabbè, ma il Salento sarà stato bello.
1: Salento no, non sono mai andata nel
0: Neanche
1: Salento.
0: Neanche tu, neanche io. Vabbè, è una parte dell'Italia che manca.
1: Esatto. E sì. Infatti noi chiediamo oggi, in questa giornata di lunedì 11 maggio, chiediamo qual è la località italiana che è rimasta nel cuore dei nostri ascoltatori.
0: Esatto. 345 48 45 663 se volete interagire con noi.
1: Anselmo ci scrive: da bambino passavo tutte le estati in Abruzzo dai nonni. Ancora sento il profumo degli arrosticini e mi emoziono.
0: Proprio ieri parlavo di arrosticini, che ci sono gli arrosticini quelli abruzzesi, no?
1: Ma spiega cosa
0: sono? No, sono fatti di carne di agnello o comunque carne selvatica, no? Che a me non è che piace poi tanto, però ci sono le versioni invece con il pollo, il tacchino, eccetera eccetera,
1: gli arrosticini.
0: Sì, sempre tagliati. Sai che c'è una macchina, c'è un cubo, hai presente come si fanno gli arrosticini?
1: No, non li ho neanche mai mangiati.
0: Allora,
1: ti spiego io,
0: c'è una sorta di cubo.
1: Sì?
0: Un cubo come la dimensione degli arrosticini, che comunque di suo sono piccolini, cioè con uno muori di fame, devi mangiare almeno una quarantina, no?
1: Sì, una quarantina.
0: Quindi c'è sto cubo.
1: Se si chiamano arrosticini, vuol dire che sono.
0: Se no, si chiamavano arrosticioni.
1: Sono quanti? Un paio di centimetri.
0: Vabbè,
1: insomma.
0: Minimo ne devi mangiare una ventina per riempirti un po' il bucolino. Sì, io. No, io anche 40.
1: So sì, che ci sono 40 arrosticini.
0: Allora, su dei supermercati, che non posso fare il nome, ci sono degli arrosticini, 400 arrosticini già fatti e pronti da mettere sulla griglia. Poi anche là c'è la griglia apposta degli arrosticini, la sapevi?
1: No.
0: Che c'è una sorta di binario, sì, lungo, mettono le braci sotto, perché deve essere cotta con le braci, e poi la lunghezza degli arrosticini, cioè ammettiamo che l'arrosticino di suo misuri 15 centimetri, no? Da carne a carne, e poi rimangono, che ne so, 2 centimetri di bastoncino da una parte e dall'altra, ok? Quindi il binario deve essere proprio giusto di 12 centimetri, 13 metti, no? Con un po' di agio, li metto uno di fianco all'altro, così, come metti di vedere i tasti del mixer, no?
1: Mm-hmm.
0: Tutti arrosticini su un binario, e loro girano mano in mano le cose, che tac tac tac tac li girano dall'inizio alla fine, così tutti poi hanno più o meno la stessa cottura, e sotto ci sono le braci
1: che vengono
0: e bronze,
1: le braci,
0: e quindi ma si cuociono nel giro di pochissimo, cioè non è che serve come una salsiccia.
1: Però puoi mangiare tutti in un boccone,
0: se non ti cade, se non ti si stacca il ponte

0: Bye bye come il titolo, Anna Maria Allegretti su Radio Sorriso alle 13:51 minuti primi.
1: Esatto, bye bye.
0: Bye bye, bye bye, anche noi fra un po' bye bye.
1: E tu cosa farai dopo le 14?
0: Bye bye, mi chiudo in ufficio che ho delle cose un po' complicate da risolvere, non ce ne vengo fuori. Allora, buongiorno, una vita fa Alghero e la costa per arrivarci da Olbia, quindi tutta la costa sud Olbia.
1: Olbia
0: dove arriva il traghetto dalla Sardegna. Sei mai stato in Sardegna?
1: No.
0: Io sì. Tutta la costa sud da Olbia fino ad Alghero,
1: sì,
0: che passi a Costa Smeralda, eccetera, eccetera. Tutte le cose più belle le ho passate, le spiagge più belle. Un paio
1: bello,
0: d'anni.
1: Bello.
0: Sì, sì, sì. Bella, bella, la Sardegna è bellissima. E poi, ciao Radio Sorriso, vi stiamo ascoltando da Gorizia. Se possibile, mentre noi stiamo lavorando sui siti web, ci fate compagnia. Un saluto da Camilla e Cristiano. Ciao Camilla e Cristiano.
1: Ma dai.
0: Sì, stanno lavorando anche loro, vedi, ascoltando Radio Sorriso.
1: Tra l'altro è la prima volta che chiamano.
0: Esatto, speriamo non sia l'ultima. Continuate a scriverci, a quest'ora ci siamo sempre noi dalle 12 alle 14.
1: Esatto, rimanete io sempre in nostra compagnia. Adesso Angelo Di Rovato fa.
0: Ci manda un video, cioè lui è sempre pronto, è sempre sul pezzo.
1: Sì, è sempre sul pezzo.
0: Secondo me è un mangione, è una buona forchetta, secondo me.
1: Allora, c'era l'ascoltatore che appunto diceva: io ho nostalgia dei rosticini, penso dall'Abruzzo, mi pare scrivere.
0: Sì.
1: Come posto del cuore, no? Come località e non solo, perché si sa, quando si va in una località si va anche ad assaggiare
0: le proprie tradizioni.
1: Esatto, cibi tipici di quella zona, giusto?
0: Vieni in Veneto, cosa assaggi in Veneto?
1: In Veneto il musetto.
0: Vabbè, il musetto lo fanno.
1: Sai cos'è il musetto?
0: Sì, il cotechino. Però il cotechino lo fanno un po' dappertutto, anche a Mantova fanno il cotechino.
1: Anche la sua nei Friuli Venezia Giulia lo fanno.
0: Quindi non è un piatto da tradizione. Cioè, un piatto da tradizione, secondo me, è la peara.
1: Che è veronese.
0: Che è veronese. O
1: ma comunque per Treviso
0: il
1: farei il radicchio.
0: Il
1: che radicchio, si fa in tanti modi.
0: Il prosecco, ma quello vero, non quello taroccato, insomma. Comunque, vabbè.
1: Invece
0: allora,
1: Angelo.
0: Andiamo da Angelo Di Rovato che ci manda innanzitutto un mini video, 6 secondi di video, dove fa vedere come funziona l'aggeggio per gli arrosticini, così hai capito. E poi ci scrive: la porzione per me è il massimo. Cioè, quindi tutta sta fila qua, secondo me, lui se la spaparazza.
1: Ma dai, ma veramente?
0: Ma sì, ma guarda che sono piccoli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sarà una quarantina. Tu hai detto, con 40, 30, 40 arrosticini forse ti sazi. Poi gli butti giù un bel mezzo litro di rosso, di quelli che boom boom. Da 13 gradi e sei a posto, cammini barcollando.
1: Grazie a quindi Angelo di Rovato che appunto ci ha mandato questa cosa. Invece Adriana Di Noale dice: noi sottovalutiamo, noi abbiamo Venezia.
0: Venezia, due passi con un tiro di schioppo.
1: Venezia, un museo a cielo aperto, non dimentichiamolo mai, la nostra bella città che vive nell'acqua, sopravvive sopra l'acqua. Pensa,
0: sì, un po' come una ninfea.
1: Quanti alberi hanno tagliato per fare questa meravigliosa città con i suoi palazzi.
0: Ma una volta ce n'erano molti di più di alberi. Adesso prendo fuoco. Vabbè, dai, allora 13:55, siamo in super super ritardo. Ricordiamo che il Canfin adesso sono in televisione ancora per 5 minuti, poi verranno su fino alle ore 14:30. Dopo di noi ci saranno appunto il Canfin con molto probabilmente Claudio Prospero o Iris che condurranno appunto il tutto. E noi ci sentiamo domani sempre dalle 12 alle ore 14.
1: Esatto, e vi lasciamo con il tempo se ne va richiesto da Mirko il Moleggiato e poi
0: richiesto da Mirko il Moleggiato.
1: Richiesto da Adriana Di Noale.
0: Ecco.
1: Il tempo se ne va e poi ascolteremo Marco e Claudia con una canzone. A tutti voi buon pomeriggio, a domani. Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: Sono le 14 e 5 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Tornano con la 17esima edizione i centri estivi presso la Polisportiva Preganziol. Open Day il venerdì 15 maggio, ore 18.30, appuntamento spostato alla settimana successiva in caso di maltempo. Diamo il benvenuto al vicepresidente della Polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
12: Per i centri estivi 2026 la Polisportiva Preganziol ha scelto il titolo di FIPER, cioè Fair Play, Respect e Rules, quindi dei valori importanti che si vogliono trasmettere ai bambini e ai ragazzi.
13: Sì, abbiamo studiato questo acronimo utilizzando l'acronimo PNRR, pensando effettivamente che da lì si parte anche per la ricrescita e per la nuova, diciamo, idea che abbiamo dell'attività sportiva, ma non soltanto dell'attività sportiva in quanto attività che ha un'impronta anche sociale, no? E quindi abbiamo pensato di lavorare proprio sui valori. E quali sono i valori dello sport che tutti conoscono? I valori del rispetto, delle regole, del rispetto reciproco, del gruppo.

0: e l'abbiamo anche trasfigurata non soltanto nell'attività sportiva, ma anche in tutte le attività collaterali che facciamo, che sono veramente il nostro asso, diciamo così, nella manica, perché collaboriamo con persone e con professionisti in tutti i settori.
1: Ringrazio il vicepresidente della Polisportiva Preganziol, Lorenzo Chin. Grazie, buona giornata.
0: Grazie,
1: buon sport.
0: Grazie a voi.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 vi premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: È il momento di Arte.

0: su Radio Sorriso e il Canfin, e ce li abbiamo qui. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao Iris!
2: Ciao,
1: ciao a tutti ascoltatori! Ciao. Mi raccomando, numerosi siete, vero?
0: Sì, ma ci sono, bene. Non vi preoccupate. Allora, versione un po' ridotta, Vittorio, oggi.
1: Sì, siamo al 50%.
0: 50% degli uomini, 50% delle donne.
1: Bravissima.
0: Perché il Canfin da chi è composto?
1: Dai, sottoscritto, che sono Vittorio. Poi c'è insieme a me oggi c'è qui la Marta.
2: Ciao a
1: tutti. A casa che ci sta ascoltando c'è Franco e anche Larenza.
0: Ok.
1: Due donne e due maschietti.
0: Due donne. Ma il Canfin quando è partito?
1: Nel 1986, a ottobre del 1986. Con il nome Cantori Veneti.
0: Ah, ok, poi è cambiato.
1: Due mesi è durato, fino a poco prima.
0: Troppo
1: di qualche
0: lungo?
1: Giorno.
0: Forse?
1: No,
0: perché no, è stato troppo lungo. No. Come? Tu magari pensi che no, così. No. Beh, spieghiamo come è cambiato il nome, che così lo raccontiamo agli amici a casa.
1: Qualche 10 minuti fa eravamo con il Claudio in trasmissione sul Giro di Tacco.
0: Sì.
1: Allora, l'avevo già un po'
2: spiegato
1: come era nato il nome Canfin. Comunque è bello riproporlo ancora qua.
0: Certo, perché poi la radio arriva ovunque, arriva in Lombardia,
1: allora,
0: arriva in Emilia Romagna, e quindi la TV magari fa un po' più fatica ad arrivare.
1: Noi ci siamo battezzati a ottobre come Cantori Veneti.
0: Sì.
1: Ecco.
0: A ottobre dell'86.
1: Dell'86. Il gruppo, noi siamo di Bassano de Grappa e dintorni, come zona che, ecco, il gruppo organizzatore delle feste natalizie di Bassano de Grappa, la Proloco, non c'era ancora la Proloco, comunque vabbè, hanno fatto l'accensione dell'albero di Natale una settimana prima di Natale, la domenica prima, adesso non mi ricordo, ci hanno individuato noi per portare un po' di folklore sotto l'albero lì a fare un po' di canti tradizionali, popolari,
0: la tradizione,
1: bravissima, canti natalizi, anche bravissima,
0: diciamo.
1: Ci siamo presentati di tutti con il nostro bel tabarro,
0: sì,
1: nostre belle sgalmare, che noi chiamavamo sgalmare, sgalosse, qualcuno le chiama, e avevamo tutti per mano un Canfin.
0: Ah, ok.
1: Oppure una lampada a petrolio. Ecco. Quell'organizzatore lì, che adesso posso anche dire il nome, purtroppo è andato anche lui in cielo, un certo nostro amico Flavio, no, ha detto, voi siete più predisposti a essere chiamati e il Canfin piuttosto.
0: Era troppo lungo Cantori. Era
1: troppo lungo.
0: Ci ha azzeccato però.
1: Benissimo, 40 anni sai.
0: 40 anni di carriera.
1: Di attività hobbistica.
0: Sì, sì. E in quanti eravate quando avete iniziato?
1: Eravamo in 14, anche 15 forse qualche volta.
0: Ma adesso ancora ve lo mettete il tabarro?
1: Qualche volta succede, sì.
2: Ci siamo modernizzati.
0: Però è molto bello da vedere.
1: Sì, molto tipico, brava.
0: Sì. Ormai si vede poche volte.
1: Rarissime.
0: Mi è capitato ieri di vedere due persone vestite.
1: È un indumento molto nobile.
0: Sì, infatti di solito sono associazioni riguardanti qualcosa.
1: Con il mantello, col tabarro, hanno un bel indumento. Quasi, cosa dici Marta?
2: Ce lo mettiamo di nuovo.
1: Voi le tabarine, noi
2: le tabarine.
0: Marta, da quanto tempo fai parte del gruppo del Canfin?
2: Io faccio parte da 4 anni. Da 4 anni ci siamo incontrati così. Per caso, come avevo spiegato prima.
1: Adesso ci ha preso gusto
0: a raccontare.
1: Sì.
0: Ti rubano il lavoro qui, Vittorio.
1: No, sono geloso, no, Iris.
0: Tra l'altro ricordiamo che Vittorio, voi lo vedete tutti venerdì sera in diretta televisiva con Claudio Prosto.
1: Con Claudio, sì, gentile richiesta.
0: È l'unica persona che riesce a sopportare Claudio più di 2 ore. Se mi sente. No, gli vogliamo tutti bene, ma sopportarlo per più di 2 ore. È l'unico Vittorio.
1: Qualche volta merita qualche parolaccia comunque. La merita, bisogna tirargli un po' il naso o anche l'orecchio qualche volta.
0: Riesce a farlo?
1: Sì, bisogna, se vuole considerarmi il suo fratellone, bisogna tenerlo a bada.
2: Ma Vittorio ci sa fare, sai. Sì.
0: Qual è il segreto di tenere insieme persone che diciamo hanno già la loro esperienza di vita,
1: hanno già il loro carattere,
0: sì, non sono ragazzi giovani, sono persone che magari hanno già fatto la loro strada. chiara, sia artisticamente, certo, certo, lavorativa, certo, certo, privata. Qual è il segreto?
1: Io sono abbastanza di mondo, l'ho avuto, e ho la fortuna di avere questa, come dire, psicologia di capirle, di capire la persona, e dopo ti adatti a come si comporta.
0: A come si comporta.
1: In base a quello tu devi dargli le giuste risposte, le giuste manganellate, quando che è ora, capisci?
0: Potresti andare anche a insegnare allora.
1: No, non voglio insegnare. Anche con la moglie, tanto per dire che da...
0: Cosa fai quando litighi con la moglie?
1: Che 50 anni siamo insieme.
0: Cosa fai quando litighi con la moglie?
1: Non ho mai litigato.
0: Ah, eviti proprio la discussione.
1: Bravissima. Capirla? Perché? Perché devo arrabbiarmi?
0: Si arrabbia già lei. Facciamo doppia fatica.
1: Brava. No, no, ma mai avuto problemi. Ah, sì,
0: per... Come mai la musica folk, la musica popolare?
1: A me, non so, mi ha sempre attratto questo genere di... perché forse da bambino sono nato anch'io, nato con mio papà, mia mamma, che mi portavano in certi posti sagre, feste, dove dentro qualche osteria dove si cantava.
0: Sì.
1: Io quelle canzoncine lì, chiamiamole canzoncine, che hanno, che loro un certo, anche quelle hanno un certo spessore di valore, come dire. Sono, forse mi hanno abituato ad amarle.
0: Ad amarle. Mm. E da lì hai pensato di...
1: Sì, dopo ho avuto la fortuna, sì, la possibilità più che fortuna, quando avevo 17-18 anni, di prendermi una fisarmonica. Mi è costata 22.000 lire.
0: Mamma mia, al tempo.
1: Al tempo.
0: Erano tanti soldini, 22.000 lire.
1: Tantissimi erano, sì. Mm. E da lì ho cominciato a strimpellare su un po', e così mi è partita la passione della musica popolare.
2: Ed è bello mantenerli ancora vive, insomma, che ci sia ancora.
0: Che poi dopo ne parleremo, perché so che tu sei stato anche alla donata degli alpini.
1: Ah, sì, siamo tornati ieri mattina.
0: Sei stata anche tu,
1: sì,
0: Marta.
1: Sì, sì.
0: Sì, vi siete divertiti.
2: Madonna, sì.
1: Come fai non divertirti?
0: Sì, no, lo so, io tra l'altro mi piange il cuore, perché un'altra donata che ho saltato, purtroppo, okay, anch'io prima le facevo tutte.
2: Il prossimo anno siamo
0: prossimo
2: Brescia,
0: anno, già con mio marito mi ha detto: il prossimo anno andiamo a Brescia.
1: Sì, dai, e qui a due passi.
0: Con la scusa di andare a trovare gli amici che abitano le zone di Brescia, mi ha detto: andiamo a Brescia, vero?
1: Devi approfittarne per forza, dai.
0: Va bene, dai. Senti, andiamo ad ascoltarci. Noi siamo Campagnole.
1: Interpretata dalla Marta e dalla Renza. Abbiamo fatto anche un bel video su questa canzone.
0: Che ci vediamo di solito su Sorriso TV.
1: Ma
0: noi
1: sì,
0: ce l'ascoltiamo oggi e probabilmente ce l'ascolteremo anche domenica.
1: Anche.
0: Perché
1: anche
0: domenica c'è il pranzo di Renza.
1: Bravi,
0: Sorriso.
1: Mi raccomando, anche se piove, ho detto prima.
0: Anche se piove, sì, sì, beh, soprattutto se piove. In realtà siamo praticamente al completo.
1: Meglio così, meglio così.
0: Però vabbè, dai, insomma, qualche posticino adesso in questi giorni capiremo, sì, se effettivamente ci siamo tutti quanti
1: preparati.
0: Tutti preparati, ma siamo sempre preparati.
1: Come ho capito, cioè, avete anche porte aperte qui in radio?
0: Sì, abbiamo anche le porte aperte qui in radio. Volete venire? Vuoi venire, Vittorio? Puoi aiutare Claudio Prospero? Porti Dici? Claudio Prospero, che immagino che alle 10 della mattina Claudio sarà qui in radio. Ancora non lo sa che deve essere qui in radio, poi glielo diciamo assieme.
1: È difficile svegliarlo prima delle 10.
0: Dopo, sì. Andiamo ad ascoltarci, noi siamo Campagnole, il Campin su Radio Sorriso. Tu dovresti sapere tante cose, ma le sai, le sai.
1: Le so, sì. Le so.

0: Fin con noi siamo campagnole su Radio Sorriso. Allora Marta, qual è invece secondo te il segreto per rimanere assieme con questi ragazzi?
1: Bella domanda, brava.
0: Perché noi la vediamo dalla parte di Vittorio, no, lui.
2: Ma io mi trovo bene, anzi Vittorio è il mio supporto proprio, guai se non ci fosse.
0: Lui è...
2: Non mi sto ruffianando.
0: No, prima parlavamo fuori diretta, adesso ridendo e scherzando, parlavamo di Claudio che è uno che ama svegliarsi tardi la mattina, va a dormire a un'ora, sì, tarda, ma neanche
1: mezzanotte
0: troppo.
1: Non è
0: sì, mezzanotte, ma lui prima delle 9 dice la mattina non si sveglia.
1: Si ha bisogno sempre delle 9-10 ore di dormire.
0: Sì, e tu fai gli scherzi, lo chiami alle 6 della mattina, lui si preoccupa e ti risponde pure al telefono. Vabbè, no, ma dicevamo, però il mattino lo rimbocca. C'è un detto che dice questo.
1: L'aria della mattina riempie la manina.
0: L'aria della mattina riempie la manina.
1: Sì, è un detto.
0: È vero, i nostri detti. I detti dei nostri nonni, dei nostri avi.
1: I nostri vecchiotti. Sì, vero? È l'aria del mattino che impiene la manina.
0: Ricordiamo tra le altre cose che il Canfin sarà ospite domenica al pranzo di Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Tutti quanti i ragazzi del Canfin. Sì. Poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, caro Vittorio, è com'è andata la donata, se ce la raccontate, perché voi siete quelli che hanno vissuto poi da vicino la donata degli alpini per questa Genova 2026.
1: Sì, molto, siamo stati partecipi, abbiamo incontrato amici come la Veronica Cuneo e le nostre valli, Marco Zeta,
0: sì, loro sono sempre presenti,
1: la Sonia De Castelli, sì, Piero Montanaro,
0: sì.
1: li abbiamo trovati un po' tutti. Non ho trovato chi è questo che lavora qui da voi, che ci siamo messaggiati.
0: Ah, Luca.
1: Sì, che dove c'era anche lui, ma ci siamo messaggiati ma non ci siamo
0: non
1: incontrati.
0: Vi siete
1: non ci siamo incontrati, ecco. Comunque si è mangiato.
0: Quanto avete cantato?
1: Parecchio.
0: Parecchio. Sei anche bravo a avere ancora la voce.
1: Sì,
0: perché...
1: sì, per fortuna siamo abituati a tenerla, diciamo, cantare, sì. non sgolarci, come direi.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo molto bevuto e anche molto mangiato. Questo
0: è quante volte avete cantato le stesse canzoni?
1: 10 volte ognuno, minimo.
0: Minimo, quante volte hai cantato la Teresina?
1: Beh, no, la Teresina mica tanto, amici miei. La Madonnina dei Riccioli d'Oro, le tipiche canzoni, sai, quelle che canta e si canta. Adesso che la a mezzanotte in punto, l'altra.
2: Sì, la colpa fu,
1: brava. Dopo, un po' tutte quelle tipiche.
0: Le avete cantate, ricantate?
1: Sì, si ricanta. Quelle...
0: Ti sei portato via la fisarmonica?
1: No, non ho portato via la fisarmonica.
0: Ah,
1: no.
0: Però hai trovato sicuramente tante fisarmoniche in giro. Visto
1: ce n'erano, non dico decine, ma centinaia sicuro. Hanno calcolato e forse c'erano più di 400.000 persone, però in sfilata hanno detto si sono un po' lamentati perché come alpini in sfilata forse erano 80.000, noi 130.000 che c'erano a Vicenza.
0: Vabbè.
1: Va bene, dai, comunque. E dopo, si sono smorzate un po' tutte quelle polemiche.
0: Sì,
1: che
0: forse anche quello non ha aiutato, perché magari
1: tanto.
0: Spesso qualcuno decide di spostarsi.
1: Si è un po' ribellato, magari non si è presentato.
0: Sì, oppure...
1: Ma comunque via, tutto passato, è stato
0: vabbè,
1: bellissimo.
0: Comunque è stato bello. 80.000 hanno sfilato.
1: Sì, circa.
0: Sotto la pioggia anche.
1: Al mattino pioveva, sì.
0: Ho visto. Che...
1: Però io ho seguito ieri sera, che siamo tornati perché ho guardato per la televisione appunto,
0: sì.
1: Dicevano queste notizie, dicevano che c'era poca partecipazione sulla sfilata, mentre sulle vie venerdì sabato c'era
0: il pienone, ma perché poi dopo ci sono i simpatizzanti,
1: esatto,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: non ci sono solo.
1: E anche i genovesi sono accoglienti, comunque si può dire. Sì.
0: Vi hanno trattato bene alla fine.
1: Sì.
0: Nessuno ha usato lo spray, cose del genere che è uscito. Insomma, una polemica
1: Non ho sentito nessun fischietto.
0: Neanche fischietto. Tanti cantare.
1: Sì, sì. Sai, io pensarle tutto quello che vuoi farci.
0: No, vabbè, insomma, sai, tutto il mondo è paese, ognuno può pensare
1: brava.
0: Come vuole. Poi dopo gli alpini si fanno e si dimostrano sempre per quello che sono delle brave persone.
1: Sì.
0: Mi sembra che abbiano detto che Genova era ancora più pulita di quando sono arrivati, quando se ne sono
1: andati. Ho visto un servizio stamattina che l'assessore, uno degli assessori, perché ci sono due o tre municipi lì a Genova, come ci sono nelle grandi metropoli, e ho visto stamattina un post di un assessore lì di un municipio lì di Genova che ha mostrato un corso, un lungomare, una cosa del genere, pulitissimo. E queste sono le dimostrazioni degli alpini che lasciano pulito, non lasciano bottiglie.
0: No, anzi, puliscono anche quello degli altri a volte.
1: Brava, puliscono anche quello degli altri. No, da merito agli alpini, merito a questo bel corpo.
0: Oggi vi faccio una domanda, l'argomento del giorno su Radio Sorriso. Ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto qual è quel posto in Italia che, diciamo così, vi è rimasto nel cuore, magari perché ci siete andati in vacanza, magari perché è legato a qualche amico, qualche familiare, eccetera.
1: Ma vuoi fare una domanda come Canfin o come...
0: Ognuno il proprio, quindi prima Vittorio
1: prima
0: e poi lo chiediamo. Vuoi chiedere prima Marta? Facciamo prima Marta. Marta, un paese che...
2: Io sono innamorata della Sardegna, quando andiamo in vacanza.
0: Sempre la Sardegna.
2: Sì. Sardegna.
0: Hai una
2: del
0: zona
2: sud,
0: in
2: particolare?
0: Ok, la parte
2: zona del sud. Sì. Villa Simius, sì. Costarei, quei posti là.
1: Ma sei trattata bene? Vero?
0: Sì, e tu invece?
1: Sei trattata bene.
2: Io siccome adoro quei posti.
1: Siccome che io giro molto, molto di più ancora del molto. Fa conto che faccio oltre 100.000 chilometri all'anno.
0: Mamma mia,
1: ecco,
0: sono tantissimi.
1: Ne ho viste zone, ne ho visti luoghi, uno migliore dell'altro, specialmente la nostra Italia che è meravigliosa. Vorrei dirti che noi da veneti, che noi da nordisti già si chiamano,
0: okay.
1: Il sud Italia anch'io lo amo, specialmente nel napoletano.
0: Ah, ok. Quindi
1: Napoli l'ho trovata bella, accogliente, calorosa, tutto quello che vuoi, dei più
0: belli. Noi siamo un po' più freddi.
1: No,
0: come popolo. Noi
1: siamo
0: molto più freddi.
1: Ecco, se mi dici andiamo giù al sud anch'io a trovare napoletani
0: subito.
1: Sì. Tanto per dire, già da qualche anno che frequento giù quei posti lì e ritorno sempre volentieri, ecco.
0: Bene, noi salutiamo anche Donatella da Buia che
1: scrive
0: ciao
1: Donatella.
0: Ciao, dai un bacione
1: Donatella.
0: Grande a Vittorio da parte delle sorelle di Buia, grazie.
1: Ciao
0: mille.
1: Donatella, ciao cara.
0: Anche Barbara.
1: E la Barbara, sorella Barbara, sì dai. Grazie Donatella, ci sentiamo, ciao.
0: Allora noi ricordiamo che domenica sarete ospiti al pranzo di Radio Sorriso.
1: Alla vecchia Postumia.
0: Sì, all'antica Postumia.
1: Antica, scusa.
0: Sì, di Vedelago. magari mettetevi in lista di attesa, ecco, potete fare questo.
1: Ecco.
0: Se volete chiamare lo 0423-7367. Ci ascoltiamo la Teresina.
1: Uè, questa qua ha fatto un bel sfogo anche questo.
0: Sì, poi ci ha promesso Vittorio che ci manderà anche dei brani.
1: Sì, riaggiornato un po' il repertorio, abbiamo fatto cose nuove.
0: Adesso l'ho detto in diretta radio, quindi devi farlo.
1: Si chiama
2: bisogna.
0: No, sì, perché sì, poi sì. Ogni tanto arriva il signor Claudio. Se apri la porta, magari lo chiamiamo, così salutiamo.
1: Claudio, dove sei?
0: Allora dice che urla Claudio, siamo in diretta, ti stiamo aspettando. Dicevo, perché tutte le sante volte viene il signor Claudio e mi dice: Iris, ma ti ha mandato Vittorio?
1: No,
0: Claudio non mi ha mandato nulla. Vittorio, siamo in diretta, signor Claudio.
3: State parlando male di me, conoscendo il mio fratellone. Facile però.
0: Poi ricordiamo anche l'appuntamento in TV vostro.
3: Venerdì sera. Venerdì sera.
1: A gentile richiesta.
3: Dalle 20:30.
1: Dici?
3: Sì.
1: Sempre solito.
3: E i numeri rimangono sempre gli stessi. E già stai scegliendo che cosa suonare venerdì.
1: Ma no, si può.
3: No, lo diciamo poi venerdì. Sì,
0: no, però ha promesso che manderà anche delle cose nuove.
1: Sì, con tutti i brani nuovi.
3: Perfetto.
1: Che abbiamo,
3: okay.
1: Che abbiamo
0: poi dopo Claudio.
3: Ok, va benissimo.
0: Claudio tra un giorno verrà da me e vi dirà: Iris ti ha mandato Vittorio. Voi non sapete. Dai. Grazie ragazzi.
1: Grazie a te, Iris. Grazie a tutti.
2: Grazie a tutti.
1: Ascoltatori, mi raccomando, seguitevi qua Radio Sorriso.
3: Bravo.
0: Grazie Marta, grazie Vittorio.
1: Grazie.
0: Questa sera alle 22 la replica di Artisti Radio con El Canfin. Ciao.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
8: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.

0: momento di Oltre il Liscio.
1: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Nicola Congiu, Croce Delizia.

sorrisini belli vicini e lontani. Ben trovati tutti, buon pomeriggio, buona settimana da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. Benvenuti, inizia una nuova settimana con i nostri viaggi musicali di oltre lì, cioè ad accompagnarci nel primissimo pomeriggio, allora insieme. E come sempre immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Bene, che la musica ci accompagni piacevolmente, ragazzi. Fuoco alle polveri, vai Erika Caporali, subito con un Fox e un B.

Le rinnovo l'augurio a tutti voi, cari sorrisini, di un buon pomeriggio, di una buona settimana e come sempre, assolutamente, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai. Fiore Isabia.

insieme con Fiore e Sabia, i romantici. Buona musica, sorrisini. Rossana Biagioni, ecco la protagonista nel nostro viaggio musicale odierno.

il disco, naturalmente, cari sorrisini, protagonisti con le vostre selezioni musicali. 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp, ovvero l'utilizzo della messaggistica, 345 48 45 663. Davide Montali insieme a Beatrice Urrigo nel gioco dell'amore.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
0: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
1: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.

0: Sono le 15 e un minuto. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
1: La nobile arte del pane oggi a Voci del Territorio con Maurizio Stocchi, ideatore ed amministratore di Pane Vero. Buongiorno.
2: Buongiorno, vi racconto un po' la storia di Pane Vero. Siamo nati nel 2017, Preganzol, in provincia di Treviso. Contiamo altre due sedi, una a Mestre, in via Le Garibaldi, e Spinea, in via Roma. Siamo nati con la volontà di creare tanto valore per i nostri clienti, offrendo prodotti da forno di vera qualità. Noi siamo sostenitori del buono, del sano, del genuino, e per questo ci vogliamo chiamare Pane Vero. I nostri pasti sono ricchi di pasta madre, soggetto che regala grandi benefici per la salute, arricchisce la flora batterica del nostro intestino e facilita la digestione. La nostra pizza, ricca di gusto, lievitata oltre 24 ore,

0: voce.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vent'anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

La mazzurca, una mazzurca spiritosa insieme con Matteo Tortora. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini da Claudio Prospero, oltre Licio ad accompagnarci sino alle 16.30 qui a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Con Augusto Nanni qui con Baiardi, un balzerone, dai, nella grande tradizione Baiardi, Giardino Fiorito. Poi la baciata con protagonista Lida Ferrarese, Passa il tempo, e qui andando a Trieste salutando Claudio e Graziella. Intanto Giardino Fiorito.

0: Anche oggi, cari amici di Radio Sorriso, siamo in compagnia di Primo Loro dell'Argenteria La Pagoda di Tez sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno, Primo.
1: Buongiorno, Giovanni. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, nelle puntate precedenti abbiamo parlato di tutto quello che si può trovare nella tua argenteria, nel negozio che è proprio annesso al reparto produttivo di queste cose preziose in argento. Però vogliamo parlare anche di riparazioni, perché Argenteria La Pagoda si occupa anche di riparazioni.
1: Ma certo che sì, perché noi comunque come argentieri produciamo, ripariamo, mettiamo a posto, sappiamo fare tutte queste cose. Tengo a dire che nel nostro organico ci sono dei ragazzi, e io li chiamo ragazzi perché non sono operai, ma sono i miei ragazzi, nel senso che è una vita che lavorano lì alla Pagoda, gente che è 30-35 anni che è lì con noi, dunque l'esperienza se l'è fatta molto molto bene. E anche nelle riparazioni più difficili o più complesse io vedo che comunque le cose escono sempre bene. Questo per non dimenticare che un oggetto in argento o in metallo argentato può ritornare sempre nuovo, vivo e bello, con prezzi veramente modici.
0: Si dà nuovo lustro a questi oggetti che magari appartengono al passato. Capita a tutti di ricevere, che so, l'eredità della zia, non dico d'America, la famosa zia che ti lascia questi oggetti, o che trovi anche nei cassetti di casa,
1: sì.
0: Insomma, sappiate che se sono in argento potete farli risplendere con l'ausilio di Primo e il suo staff.
1: In argento o in metallo argentato, perché certo. In tanti casi abbiamo dell'ottone argentato che comunque ritorna bello, nuovo, bellissimo, splendente come all'origine.
0: Quindi, cari amici, avete capito che Primo fa proprio al caso vostro. Lo so che adesso ho parlato di questa cosa, che voi avete il bracciale, avete il candelabro, avete qualcosa da rimettere a posto, dare nuovo lustro all'oggetto. Quindi chiamatelo con fiducia allo 0424 56 0243. Argenteria La Pagoda, Tez sul Brenta, via Campagnari 13. Non ti ho fatto dire niente stamattina.
1: Bene, allora io saluto.
0: Ci salutiamo. Ciao.
1: Arrivederci.
2: Radio Sorriso!

Signori, una canzone italiana, che parla di te, la voce di Deborah con l'orchestra di Joselito. Le 15:23 nel proseguio di Oltre Lì, cioè il viaggio musicale odierno a Radio Sorriso. Andiamo in quella di Salzano salutando Lina con Silvano D'Angio e Lino Lino. Poi il tango, signori, tra i grandi classici, le note di Fuego.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Respira la natura, vivi il mare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico? Con gli champignon sì con gusto Nova. Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
8: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su Caldana.

Zumba con protagonista Mary Rinaldi, ricordi d'amore. Oh, oh, oh! Cari sorrisini belli, la settimana che è appena iniziata qui a Radio Sorriso è una settimana e sarà una settimana molto speciale per tutti quanti voi. L'importante è che abbiate sempre vicino carta e penna, perché fino a venerdì si gioca. In modo particolare poi seguite Carlotta nello spazio insieme con lei. Bene, dunque seguiteci, il sorriso non manca mai, si gioca, seguite poi ascoltate in modo speciale poi oggi è Carlotta. Bene, allora facciamo tappa adesso in quella di Caorle, vado a salutare Ivana con protagonista Daniela Cavanna Angelita, poi da Caorle si va a Bassano, il saluto a Gianna con novella, orchestra Luca Bergamini, ad un passo da te.

artista e poeta Omar Lambertini, ragazzi. Arriva il ciaccia, tutti insieme, vai. Insieme con Vito, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Besami. Ucio!

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per traffico intenso fra Calenzano e Bivio A1, variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Rallentamenti tra Bivio A1, diramazione Roma Sud, e Valmontone verso Napoli per traffico intenso. In A4, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia. Code a tratti tra Monza e Sesto in direzione Torino e tra Nodo di Pero e Milano Est verso Brescia. Coda in uscita anche a Bergamo provenendo dal capoluogo lombardo per traffico intenso. Sulla A7 un chilometro di coda fra Isola del Cantone e Busalla per i lavori in corso. Sulla A8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria. C'è coda poi tra il bivio con la D08 diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate Nord in direzione Varese. In A13 3 km di coda fra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud per un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Coda anche tra Bologna-Casalecchio e il raccordo con la A14 in direzione di Firenze. La A22 ci sono 2 km di coda per traffico sostenuto fra Carpi e Bivio con l'Autosole. Infine Roma sulla A24, code fra inizio con Planare e Bivio Grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Code tra il bivio della A24 tangenziale est e inizio con Planare in direzione del Grande raccordo e coda tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est. Buon viaggio!
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

insieme con Claudio Sopette, la sua tromba, la chisomba sulla marmolada. Ciao Claudio, bene. Ultimissimo chilometro del viaggio musicale di oggi. E il tempo, insomma, una settimana un po' bizzarra dal punto di vista meteo. L'importante, lo sappiamo, vero? Assolutamente sì, che il sorriso non manchi mai. E a proposito di Radio Sorriso, e si avvicina sempre più la grande giornata da condividere insieme. L'appuntamento per domenica prossima, 17 maggio, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. Ci sono ancora dei posti disponibili per chi lo desidera. Ricordo le prenotazioni chiamando il nostro centralone allo 0423 7367 in ore ufficio. Graditissimi ospiti in questa giornata di festa, gli amici della Canfin, e ancora con Mattia Agostini, Marilisa Maniero, Marco Negri e Rossella Ferrari. Domenica prossima, 17 maggio, al ristorante Antica Postumia di Vedelago. 0423 7367. Mattia Agostini, che sarà ospite domani in presenza qui a Radio Sorriso e a Sorriso TV. L'appuntamento, come sempre, a partire dalle 13:30 a Giro di Tacco Sorriso TV, ovvero Il Sorriso che Conquista, e poi insieme con Iris ad Artisti in Radio, qui a Radio Sorriso alle 14. Protagonista dunque domani Mattia Agostini, ed eccolo con Volevamo Solo Essere Felici.

0: Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci nel finale, eccoci al traguardo della puntata odierna del nostro viaggio musicale di oltre liscio. Naturalmente viaggio che riparte domani sempre qui a Radio Sorriso dalle 14:30 e giù di lì. Bene. Appuntamento quindi a domani, e adesso invece saluto la nostra, la vostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, cara signora.
1: Buongiorno,
0: Carlotta.
1: Buongiorno, buon pomeriggio signor Claudio.
0: Ha terminato lì con
1: stavo mandando un messaggino a Claudio.
0: Francesco.
1: No, niente. Mandati prima Francesco.
0: Ah, e le ha scritto che è sempre innamorata, che le vuole molto di bene.
1: Non ci mandiamo tutti questi messaggi smielosi, signor Claudio.
0: Ah, beh, ma insomma, ma l'amore non ha età, signora Carlotta, anche sta cosa. Ma lei un po' prima sì.
1: No, è che allora deve sapere, signor Claudio, che c'è una cornacchia che ha deciso che vuole venire a vivere a casa mia.
0: Ho visto, si è pubblicato persino una storia su questa cornacchia.
1: Ma allora lì pensavo che stesse solo facendo capolino così dal filo. In realtà la signora cornacchia, approfittando della mia assenza nel fine settimana, si è posizionata sul davanzale della finestra e mi ha sbrindellato tutta la zanzariera.
0: Quando se n'è accorta ha cominciato con gli improperi o si è trattenuta?
1: No, ho detto solo puffarbacco.
0: Non ci credo.
1: Che cornacchia monella.
0: Ve la pensate la signora Carlotta con... Oh, puffarbacco. La vedo signora Carlotta.
1: Infatti adesso insomma, dovrò trovare un po' di tempo per andare ad acquistare gli appositi spuntoni da posizionare sulle inferriate del davanzale, perché altrimenti questa si crede il nido.
0: Diventa casa sua. Oh, ma ve la pensate? Allora magari la signora Carlotta, mani sui fianchi, si avvicina al davanzale. Puffarbacco! La vedo sta situazione qua. Sì, vabbè, non si può.
1: Ecco, quindi questa cornacchia, insomma, onde evitare di ritrovarmela in cucina che si prepara il caffè e me ne offre una tazzina, devo un attimo...
0: Le ha dato un nome?
1: No, perché altrimenti poi mi affeziono. Invece questo è un uccellaccio invadente.
0: Ah, se le dà un nome vuol dire che comincia una certa simbiosi, le piace.
1: Sì.
0: Cioè, così è
1: dovrei trovare un nome da cattiva Disney, ad esempio. Ursula la cornacchia.
0: Ursula la cornacchia.
1: La cornacchia questa mattina, sappia bene.
0: Samantha.
1: Samantha è molto bello.
0: Vabbè.
1: Stamattina mi ha svegliata alle 6 becchettando sul vetro che prima io rompo.
0: Io non avrei detto di certo puffarbacco.
1: Ah, mi piacerebbe essere una mosca qualora il signor Claudio dovesse essere svegliato da una cornacchia.
0: Alle 6 sono ancora al secondo sonno, signora Carlotta, dunque si figuri se la trovo lì che come se mi sveglia. Sì. Altro che puffarbacco.
1: E poi assaggeremo tutti la famosa cornacchia allo spiedo del
0: signor
1: Claudio.
0: Fermiamoci qui, signora Carlotta, perché vi ricordate prima, vi dicevo, mi raccomando, attenzione, dopo prestate oggi particolare attenzione alla signora Carlotta, perché cosa succede con lei?
1: Oggi si inizia a giocare, signor Claudio.
0: Una settimana un po' speciale per i nostri ascoltatori.
1: Sì, perché daremo degli indizi durante la settimana, questi indizi andranno collezionati, quindi bisogna avere a portata di mano carta e penna oppure il cellulare per segnarsi un appunto.
0: Okay.
1: E poi venerdì chi avrà raccolto tutti gli indizi e darà la soluzione, succederà qualcosa di bello.
0: Qui ci sta il puffarbacco.
1: Vuole partecipare anche lei, signor Claudio?
0: Non posso, se no conflitto di interessi.
1: So che poi lei usa il numero di qualcun altro per scrivere.
0: Signora Carlotta, no, su questo mi dissocio. No.
1: Sappiamo che ha dei giri loschi,
0: signora Carlotta. Non vada a mettere... No, qui mi dissocio, non è assolutamente...
1: L'importante è che non partecipi la cornacchia.
0: Ah, va bene,
1: La cornacchia non si merita qualunque cosa ci sia.
0: Cornelia e la cornacchia.
1: Anche, va bello!
0: Le piace?
1: Cornelia
0: e la cornacchia.
1: Oppure potrei chiamarla Claudia.
0: Ma me ne fa dire, sì. Cornelia.
1: Va bene. Cornelia.
0: Bene, voi seguite la signora. La signora Carlotta.
1: Ho fatto ridere il signor Claudio perché dicendo Cornelia ho fatto il gesto delle corna.
0: Sì.
1: Che è un po', diciamo, un aggettivo.
0: Simona 40 con Sara Luzzi, il sogno mediterraneo.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono più fuori. Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
6: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
8: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
8: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
9: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano Il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di edizioni Saproject e Sandrinita.
1: Dieci giorni con l'orchestra di Daniele Cordani e un'ora e mezza in compagnia della vostra Carlotta a partire da ora. Buongiorno sorrisini, benvenuti, benvenuti ai colori della musica. Inizia una nuova settimana, sono le 16:40 minuti e qui su Radio Sorriso, come sempre, ci sono un sacco di novità. Come dicevamo prima col signor Claudio, state attenti che ad un certo punto della trasmissione verrà svelata una parola magica. Vi darò anche qualche spiegazione, ovviamente. Siamo stati un po' misteriosi, abbiamo fatto un po' i preziosetti, ma ogni cosa verrà svelata, non vi preoccupate. Intanto il buongiorno a voi, il buon pomeriggio oggi si parla di viaggi, che cosa meravigliosa. Un posto dell'Italia che vi è rimasto nel cuore. Allora iniziate subito a raccontarmi i vostri e anche a chiedermi una bella canzone chiamando lo 0423 736 680 o 736 681, oppure mandando un messaggino al 345 48 45 663. Andiamo subito però a ballare, perché siamo qui soprattutto per questo, con Armando Savini e Bionda e Mora.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Iniziamo salutando l'amica Marta di Udine con Luca Panama e Roberta che ci hanno cantato la Paloma. Andiamo già adesso a festeggiare un compleanno, eh? Sì, sì, sì, compleanni a non finire. C'è un sacco di gente che compie gli anni. Oggi Tony America mi racconta che oggi festeggia il suo compleanno una grande dottoressa padovana, la signora, la dottoressa, anzi Linda Nicolardi, medico specialista in oncologia con un curriculum di tutto rispetto. Ha fatto anche la missione d'emergenza in Africa contro il virus Ebola. Insomma, bravissima, ha reso onore all'intera Italia e a tutti i camici bianchi. Quindi tantissimi auguroni da un amico di famiglia, ovvero Tony America, e anche da tutti noi sorrisini, anche da tutto lo staff di Radio Sorriso. La festeggiamo con l'orchestra Bagutti e un anno in più.

La baciata gitana con l'orchestra del maestro Borghesi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Cari amici, cari amici, oggi si parla dei luoghi d'Italia che vi sono rimasti nel cuore. E io saluto Gianna di Treviso che me ne menziona due, quindi Matera con i suoi sassi e Torino con la reggia di Venaria Reale. Grazie Gianna. Allora, io a Matera non ci sono mai stata, però a Torino sì, e devo dire che effettivamente la reggia è qualcosa di fantastico, bellissima. Un bacione Gianna. Raccontatemi anche la vostra, mi raccomando. Io adesso, prima di fare una piccola pausa, vi faccio scatenare perché c'è Davide Montali con questo medley di tarantelle napoletane.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: È ufficiale, visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Sorriso.
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 17 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Buon pomeriggio in redazione, Mauro Baldan. Il cosiddetto decreto bollette e il taglio accise sui carburanti appaiono misure insufficienti e l'Unione Europea sembra temporeggiare sulla questione dei rincari delle energie. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi dell'Associazione di Artigiani e Imprese CGA.
5: Le zone più colpite è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Dietro questi numeri c'è il peso economico di queste aree, che sono le più industrializzate del paese. Le misure appunto varate dal governo per contenere l'emergenza e quindi il decreto bollette e la riduzione delle accise sono insufficienti, si richiede un intervento più incisivo a livello europeo. Sospensione temporanea del patto di stabilità, ma anche il taglio dell'IVA sulle bollette che avevamo già sperimentato nel 2022. Fissare tetti a quelli che sono i prezzi, soprattutto del gas, e anche agire su quello che potrebbe essere un contributo da parte delle grandi compagnie energetiche e quindi sugli extra profitti generati in questi tempi.
4: Questa settimana sarà caratterizzata da meteo instabile, nuove piogge e temporali su molte zone della penisola, come in Veneto, attese anche grandinate. È tutto.
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al

E sulle note della Gazzaladra andiamo a salutare Mario Di Marghera. Rientriamo in studio, cari sorrisini, e come vi anticipavo, beh, miei cari amici, inizia una settimana molto speciale per tutti i nostri ascoltatori. Prendete carta e penna, perché si gioca da oggi fino a venerdì. Partecipando potete, avrete l'opportunità di fare una piccola vacanza il prossimo giugno o il prossimo settembre. Bell'idea? Dove soprattutto? Beh, in un posto speciale, il primo campeggio a 5 stelle d'Italia, ovvero Union Lido Mare, sul meraviglioso litorale di Cavallino Treporti. Per voi saranno a disposizione due soggiorni, non uno solo, due soggiorni, uno per settembre, uno per giugno, validi per gruppi fino a 4 persone, quindi da 1 a 4 persone. Tutto quello che dovrete fare è ascoltare Radio Sorriso e appuntarvi le 4 parole magiche che vi verranno svelate una al giorno da oggi fino a giovedì. Venerdì poi daremo la soluzione e sveleremo i due fortunati che andranno a rilassarsi a Union Lido Mare. Siete pronti? Siete pronti? La parola magica di oggi è vacanza. Segnatela, e l'appuntamento con il gioco è per domani con Tiziana e Massimiliano per la seconda parola. E noi adesso, visto che abbiamo parlato di mare, andiamo al mare d'estate con Raul Casadei.

0: invece.
1: A Radio Sorriso torna il fondatore di MB International, Paolo Bolla, ormai amico di Radio Sorriso, amico di tutti in casa con Puri One, che è il depuratore d'acqua.
2: Ah beh, per me è sempre un onore, un piacere essere qui, te lo assicuro, ma soprattutto vederti così solare, luminosa, bella, perché la Iris è veramente bella,
1: ma
2: ragazzi.
1: Perché sono idratata con l'acqua Puri One.
2: Ma è vero, perché se bevi acqua buona, sai cosa ho scoperto parlando con un dermatologo?
1: Me l'ha detto il mio dietologo l'altro giorno.
2: Ah, tu, a te il dietologo. Mi devi dare il numero del tuo dietologo, perché qua mi devo preparare per la prova costume.
1: Mi ha detto: signora, si vedono i risultati dopo un mese, ma ha cambiato qualcosa? Ho detto: sì, a dire il vero non bevo più l'acqua delle bottiglie, bevo l'acqua di Puri One. E mi ha guardato e mi ha detto: Puri One? E io ho detto: certo, abbiamo un nostro cliente in radio che vende depuratori d'acqua e lui mi ha installato Puri One a casa. Io adesso bevo solo quell'acqua e ne bevo di più, perché naturalmente avendola in casa è gratuita, ne bevo di più e di conseguenza mi idrato di più.
2: Devi farlo chiamare il tuo dottore, perché non vendiamo, è un regalo, perché se pensi cosa oggi risparmi avere un depuratore, a parte il prezzo, perché anziché 480 euro sono soli 240 euro pagabili, lo ricordo, anche in 12 rate da 20 euro. Ma a parte questo, oggi non è un costo, perché è regalato, ragazzi. Ma 240 euro, i soldi di 2, 3, 4 paia di scarpe, e uno poi ha tutto l'anno acqua gratis. Ma prova a pensare a comprare una bottiglia, non dico i nomi, non dico i marchi perché non si può alla radio, ma quanto costa 0,40, 0,50, portare il peso, la fatica, e tu Iris che hai l'acqua gratis è buona per cucinare e bere.
1: Allora 0457614998.
2: Ma guarda che devono chiamare velocemente, perché stiamo esaurendo le scorte di questo nuovo sistema, che è un sistema, ragazzi, brevettato per dare salute e benessere. Chiamate a MB International a Verona, oppure chiamate qui Radio Sorriso, subito, correte
1: 0457614998, 0457614998. Ciao Paolo,
2: grazie.

Rieccoci qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questo brano che si intitola È l'amore. Ce l'ha cantato Luca Bergamini e ce l'ha richiesto l'amica Francesca di Montegrotto. Ciao Francesca, buona serata, buona fine pomeriggio. Saluto anche Giancarlo di Rivoltella che mi suggerisce dei modi, insomma, così un po' cruenti di sbarazzarmi della cornacchia, no, la povera cornacchia, cioè gentilmente la invito a nidificare in un luogo più appropriato rispetto al mio davanzale, prima che inizi a costruire sul detto nido, possibilmente. Se vuole proprio il pregiato tessuto della mia zanzariera, sono ben felice di donarglielo. Mi si figuri, signora cornacchia, vuole anche delle sete, le sbrindello una sciarpa di seta. L'importante, insomma, è che non venga a nidificare dove devo aprire la finestra d'estate, altrimenti poi mi trovo con la casa caldissima. Ecco. Ah, mamma mia, quante cose succedono durante le nostre giornate. Andiamo adesso a far succedere qualcosa di romantico, eh? Pietro a Pordenone voleva salutare e fare una dedica a sua moglie. Che non mi scrivi come si chiama tua moglie, Pietro, se mi senti e vuoi scrivermelo velocemente, magari facciamo a tempo a dirlo o lo diciamo dopo. Mi dice una canzone qualunque ma che sia dolce. E allora la dolcezza arriva con il valzer viennese, Mary Rinaldi e Nuvole.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
9: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

Era Matteo Tarantino con È nata una canzone. Allora, sorrisini, le 17:38 minuti qui a Radio Sorriso e anche immagino a casa vostra. Qui a Castelfranco stava cadendo anche qualche chicco di grandine, aiuto, attenzione se siete per strada, mi raccomando. Un salutone lo mandiamo alla nostra amica Chiara di Treviso. Ciao Chiara carissima, ti mando un abbraccio, per te è arrivato Smancini con Ladra d'amore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Profumo di mare, Daniele Tarantino assieme a Lia, è la canzone che Giulia da Pieve di Soligo dedica alla nonna. Grazie cara Giulia, dice, visto che ci stiamo avvicinando all'estate allora mi autorizzano a ripetere la parola magica di oggi, perché proprio mentre vi stavo spiegando un po' e dicevo la parola magica nel momento designato, a causa di questi temporaloni in molte zone è saltata la frequenza, quindi mi hanno detto ripetilo un'altra volta e speriamo che la parola vacanza questa volta sia udita forte, chiara e appuntata, altrimenti potete fare dei gruppi WhatsApp per scambiarvi le informazioni. Comunque miei cari sorrisini, vi ricordo, rimanete in ascolto poi con Massimiliano e Tiziana, seconda parola domani nell'ambito del loro programma, orecchie ben dritte, e noi adesso un bel Fox invece con l'orchestra Simpatia e Luca Fabbri, solo il vino. Beh, io ci aggiungo anche un po' d'acqua, scusate, che sono ormai semiastemia.

0: E salutiamo Claudia Di Mella con questa Tappeto di Fragole cantata dai Philadelphia. Era la voce di Gabriele. Mando un saluto anche all'amico Ivo di Terrassa Padovana e ahimè è già arrivato il momento di salutarci. Ma è arrivato Luca. Ciao Luca, buonasera.
1: Buon pomeriggio, buonasera carissima Carlotta. Un tappeto di fragole, ma fuori c'è un tappeto.
0: C'è un tappeto di grandine.
1: Un tappeto di acqua.
0: Ma infatti Luca è arrivato brandendo l'ombrello e completamente zuppo.
1: Quindi avrei pensato forse dovevi aprire l'ombrello?
0: Ma l'aveva aperto evidentemente.
1: Era aperto,
0: nonostante
1: ma
0: questo mi
1: non è stato
0: zuppato.
1: Sufficiente.
0: Per fortuna non ti devi asciugare i capelli, se posso permettermi.
1: La barba sì, però.
0: La barba sì, però.
1: È un po' umida.
0: Però lei è accorciata un pochino. La barba.
1: Sì, ma è una battuta. Tanto non si bagna neanche quella.
0: Se
1: per quella che
0: è che già non mi posso ancora truccare perché ho ancora un po' di orzaiuolo. E
1: ok.
0: E stasera sono in TV, anche stasera in TV sciatta.
1: Ma no. Sei bellissima, acqua e sapone, beh, splendida.
0: Una ragazza acqua e sapone e sì. Crema solare.
1: E crema solare, che oggi devo dire.
0: Beh, io la metto lo stesso perché abbiamo i monitor.
1: Anche
0: la luce blu del monitor, questo fa venire le rughe.
1: Ah, addirittura, ma pensate, sì. Allora devo premunirmi anch'io con la crema solare.
0: Certo, una crema antiluce blu è molto molto importante, poi
1: okay.
0: Te la consiglio qualcuno.
1: Grazie.
0: Andiamo con un bel mambo per salutarci, sorrisini, io vi aspetto su Sorriso TV alle 20:30 e adesso con Luca vi divertirete e gozzoviglierete fino
1: assolutamente
0: alle 20.
1: Sì, assolutamente sì.
0: C'è Rita Braida con il mambo Hula Hop, noi ci facciamo 2-3 giri di Hula Hop,
1: ma
0: grazie,
1: certo,
0: ai nostri vitini da Vespa.
1: Certo, guarda, belli asciutti.
0: Belli asciutti. Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
3: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso!
13: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
14: Sono le 18 e 3 minuti.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
18: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunto

0: assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sorriso.
3: È il momento di cocktail di sera.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Paolo Bollettinari con Sandokan Malesia, questa bella cumbia, questa bella novità, queste edizioni Caramba. Ringraziamo appunto le edizioni Caramba per il brano del mese. Buonasera sorrisini e ben ritrovati, le 18 e 11 minuti di questo lunedì 11 maggio 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail e di sera la voce di Luca. Un bel brutto tempaccio c'è fuori, almeno qui nella zona di Castelfranco. La pioggia è bella battente, ma noi non possiamo fare a meno del nostro bel sorriso. Giusto, cari sorrisini? 345-4845-663. Per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram, se avete il piacere invece di telefonare, 0423-736-680 o 736-681. Per le vostre richieste musicali, sapete che il palinsesto di Radio Sorriso è qui che vi aspetta per essere modificato appunto con i brani che voi ci richiederete, ma soprattutto anche per commentare l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo un posto italiano che vi è rimasto nel cuore per una vacanza, per la visita dei parenti, per il lavoro. Ecco, io devo dire che nel mio cuore c'è Roma, assolutamente. Ho lavorato per un periodo quando ero in servizio militare e poi mi è rimasta sempre nel cuore. Quindi quando mi chiedono il mio posto del cuore, un luogo, ecco, una città in questo caso, sicuramente dico Roma. Ce ne sono anche tante altre, ma Roma sicuramente è al primo posto. Io sono stato alla Dunata degli Alpini, sono rientrato giusto ieri sera, è stata un'esperienza meravigliosa. Saluto tutti gli alpini incontrati, è stato davvero bello rivedersi lì ed è stata davvero una bella manifestazione. So che anche qui in radio vi siete fatti sentire, cari alpini. Ecco, c'è stata una bella presenza e vi voglio dedicare a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, ma soprattutto a tutti gli alpini forti, cuori ardenti. Farfilò, ricordificio musicale.

Cioccolata da Nimos Band con Marzio, sempre qui su Radio Sorriso. Diciamo che con questo tempo una cioccolata calda quasi quasi male non farebbe. Saluto Luisa da Ospitaletto, Brescia, che mi ringrazia per la bella canzone di prima, che appunto era Alpini Forti Cuori Ardenti, e mi manda delle foto alquanto preoccupanti di una bella grandinata. Quindi vedo queste due mani piene di chicchi di grandine, e devo dire anche belli grossi davvero. Speriamo che non abbia fatto danni, me lo auguro. Certo che iniziamo anche presto con le grandinate, presto. Continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, e vado a salutare l'amico Simone di San Martino di Lupari, che ha il piacere di ascoltare Il Silenzio, questo bel valzer di Paolo Bertoli, che parte subito. Ciao Simone.

Questo bel Foxtrot, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con Amor di Gioventù, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, a tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Saluto l'amica Maria di Mira che mi ha telefonato per un salutino veloce, è un po' dolorante, sta prendendo qualche pastiglietta per curarsi, ma sicuramente Maria vedrai che starai meglio, prestissimo, ne sono sicuro. Grazie mille per aver telefonato allo 0423 736 80. Adesso è il momento di un bel ballo di gruppo. Sì, quindi pronti per scatenarci, sorrisini, pronti per ballare con Marianna Lanteri e Si paga, si paga. Si paga, si paga sempre.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Rientriamo in diretta con El Canfin, ci siamo ascoltati e picchia picchia la porticella questa bella polca, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E proprio El Canfin è stato oggi ospite qui negli studi di Radio Sorriso, prima a Giro di Tacco in TV e poi ad Artisti in Radio qui appunto in diretta radio. È stato un piacere averli con noi e vi ricordo anche che saranno presenti domenica 17 maggio al ristorante Antica Postumia di Vedelago per il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Ultimissimi posti sorrisini, quindi se siete ancora indecisi o non sapete che cosa fare di bello domenica, beh, non potete perdervi il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo con bevande e pomeriggio danzante a 40 euro a persona, e sul sito www.sorriso.it, sorriso scritto sempre con 3 R, trovate tutte le informazioni e il menù di questa fantastica giornata da passare tutti insieme tra sorrisi, amicizia, ballo, naturalmente con gli speaker della vostra radio più giovane che mai, e poi tanti graditissimi ospiti, El Canfin per l'appunto, Mattia Agostini, Rossella Ferrari e Marilisa Maniero e Marco Negri, che ci ascoltiamo subito con una bella cumbia, Non andare via, la voce di Marco, appunto orchestra Marilisa Maniero e Marco Negri, sempre qui su Radio Sorriso.

I giovani amanti, stile libero, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Gabri di Vallà che mi ha telefonato, era un po' preoccupata perché fa: Luca, non ti sento più. Ma come, Gabri, non mi senti più? Ci sono. Un po' meno perché tra ferie, tra adunata degli alpini, tra qualche impegno, ma non ti preoccupare, non preoccupatevi, cari sorrisini, che non vi lascio. Ci sono. E come sempre un piacere tenervi poi compagnia qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. È sempre bello naturalmente sentirvi e condividere qualche chiacchiera assieme poi naturalmente anche alla bella musica delle grandi orchestre. Continuiamo con un bel ciaccia, è il momento di Maria Elisa Bernardini con Baciami Stasera.

Veronica Cuneo con Non dovevo innamorarmi. Un saluto anche alla carissima Veronica che ho incontrato alla Donata degli Alpini. È stato bello condividere qualche momento di musica assieme, davvero davvero speciale, spettacolare. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Manuel da Vicenza, che lui è il modellista di trenini, ecco. Gli piace anche farsi chiamare macchinista, ecco, perché giustamente poi li mette in moto questi trenini che costruisce, no? Quindi ci sta, tutto sommato Manuel ci sta. Mi richiede un bel tango Walter Losi e io ho scelto per te, carissimo Manuel, Libertango, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Sorriso
7: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
8: Sono le 19:01.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. Partecipando a Bruxelles al Consiglio degli Affari Esteri, il ministro Tajani ribadisce che l'Italia è pronta a fare la sua parte per risolvere la crisi a Hormuz, inviando dragamine. Chiudiamo con un'ultima ora di tennis che riguarda gli internazionali d'Italia, dove Sinner ha travolto Popirin e giunge così agli ottavi e troverà l'altro azzurro Pellegrino per un suggestivo derby italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sorriso!
13: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 736 680.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore, Alex Suo DJ, il nostro carissimo direttore, con il brano del mese. Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Un abbraccio anche al direttore per questo bellissimo brano. Saluto anche Mario di Gazzo Veronese, che è pronto per la cena. Dopodiché ha detto si va a nanna e poi si riposa serenamente. Grazie mille Mario, un abbraccio forte. Grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345-4845-663. Se avete il piacere invece di telefonare Sorrisini, potete farlo allo 0423 736 80 73 6681, e oltre alle richieste musicali possiamo anche commentare insieme un po' l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qual è il posto italiano che vi è rimasto nel cuore, ecco, una località, una città, un monumento particolare, ecco, beh, insomma, fatemelo sapere, o me lo scrivete o registrate un bell'audio oppure mi telefonate. Saluto Rita da Udine, che è ormai freme per il pranzo degli ascoltatori di domenica 17, perché appunto ci incontreremo, e mi richiede un bel brano, Anni Blu, Beppe Nardi, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Io ti saluto con un abbraccio grande, cara Rita, e naturalmente saluta anche Anita, e sono anche felice di conoscere, se non sbaglio, tua figlia e probabilmente anche un'altra amica. Beh, ci troveremo tutti quanti lì. Intanto questo bel valzer, Beppe Nardi, Anni Blu. Ciao Rita.

Mattia Agostini con Balorda Nostalgia, sempre qui su Radio Sorriso. E proprio Mattia Agostini, oltre ad essere presente domenica 17 maggio al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, appunto in provincia di Treviso, sarà presente anche domani martedì 12 maggio a partire dalle ore 13:30 in diretta TV a Giro di Tacco e successivamente alle ore 14 in diretta radio con Artisti in Radio. Quindi un appuntamento assolutamente da non perdere, quello di domani con protagonista Mattia Agostini, naturalmente qui su Radio Sorriso e su Sorriso TV. Continuiamo con un bel Alligalli adesso, il momento di Matteo Tassi con Strade su Strade, sempre qui su Radio Sorriso.

Rinascerò con te, Diego Zamboni, questo bel lento, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, e vi ricordo gli ultimi posti disponibili per il pranzo di domenica 17 maggio, il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago in provincia di Treviso alle ore 12:30 per passare una bellissima giornata in compagnia, e con l'occasione, sorrisini, potete anche visitare la radio a partire dalle ore 10 fino alle ore 12, visto appunto che il ristorante è molto vicino alla sede della radio, potete fare un saltino anche qui negli studi per vedere appunto da dove noi trasmettiamo sia le nostre voci ma la bellissima musica delle grandi orchestre italiane. Per fare tutto questo non dovete fare altro che telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ma potete tranquillamente telefonare anche ai numeri della diretta allo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di inserirvi nella lista sia per il pranzo sia anche se avete il piacere di venire a visitare gli studi della radio. Vi aspettiamo, ultimi posti disponibili. Andiamo con una bella cumbia, il momento dei Rodigini, la voce di Monica con Canto alla vita, sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. Sorrisini, fatevi sentire.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
7: Fiorentini.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Sorriso!
11: 0423-736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio!
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
17: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Roberto Tommasi Orchestra, lo sai, allora prendi e vai. E tantissimi auguri a questo bravissimo cantautore e compositore. Oggi è il compleanno di Roberto Tommasi e nella pagina Facebook di Radio Sorriso potete trovare la sua foto anche con un bel pensiero, insomma, scritto, e potete naturalmente fare tanti auguri a questo bravissimo artista. Ormai, insomma, una vita dedicata alla musica sicuramente. Quindi tanti tanti auguri da parte nostra, di tutta la famiglia di Radio Sorriso, a Roberto Tommasi. Continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare l'amico Tino dalla Guadalupa, dove si sta bene al caldo. Possibile ascoltare Meravigliosa Argentina per ballare intorno alla piscina prima di tuffarsi. Grazie, un abbraccio a tutti. Beh, un po' di invidia, caro Tino, un po' di invidia, perché tu l'acqua lì ce l'hai nella piscina, noi qui ce l'abbiamo che cade dal cielo ancora abbondantemente. Ti accontento con molto piacere questo bel tango, Meravigliosa Argentina, Lisa Maggio, sempre qui su Radio Sorriso.

Nicolò con mogliettina, questa bella mazzurca, sempre qui su Radio Sorriso. Ma continuiamo adesso con una bella dance, alziamo un po' il ritmo. La voce di Carla, orchestra Gianfranco Foscoli con Ti aspetterò, sempre qui su Radio Sorriso.

Il valzer del buon umore, la vera Romagna Folk. Vado a salutare l'amico Tony da Ariano Polesine che mi ha telefonato e aveva piacere di ascoltare questo brano. Alla fine, caro Tony, ti ho accontentato proprio con il brano originale del 1973, quindi spero di aver fatto cosa gradita. Saluto anche l'amica Caterina di Gonars che mi manda la buonanotte, e saluto anche Mariella di Gorizia, che lei è un po' preoccupata per quando torno. Cara Mariella, non ti preoccupare che torno presto, presto, presto, presto. Purtroppo anche il prossimo weekend non ci sarò, ma sarò sicuramente al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, ma non sarò qui in diretta radio. Ci risentiamo qui lunedì. Grazie mille per avermelo scritto e non ti preoccupare che non scappo. Ti abbraccio forte e ti auguro una buonissima serata. Per quanto mi riguarda è tutto, Sorrisini. Io vi do appuntamento appunto per quanto riguarda la radio a lunedì prossimo. Vi lascio naturalmente in compagnia di Alex con Sorriso Grandi Firme. Subito dopo ancora ci sarà la nostra carissima Paola con Giro Vagando, il magazine del folklore, e poi vi ricordo che alle ore 22 ci sarà la replica di Artisti in Radio e ospiti appunto l'orchestra Il Canfin, sempre qui su Radio Sorriso, a partire dalle ore 22 appunto la replica, e in TV dalle ore 20:30 ci sarà la nostra Carlotta con A Gentile Richiesta. Quindi una serata come sempre ricca di appuntamenti su Radio Sorriso e su Sorriso TV. Vi lascio con Cimiciurri, Alvio ed Elena, questo bel ballo di gruppo, e subito dopo Alabama, Elvis e le Chiare con questo valzer lento. Ciao Sorrisini, mi raccomando, come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali: Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 20 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso.
11: Nelle prossime ore tempo instabile sulla Lombardia e sul Triveneto, con fenomeni sparsi localmente di forte intensità sulle zone montuose. Qui non escludiamo qualche chicco di grandine. Qualche locale goccia di pioggia interesserà sempre nelle ore serali l'Emilia Romagna. E nella giornata di martedì il tempo torna a migliorare sin dal mattino sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna, dove prevarrà il sole. Ancora isolati fenomeni in mattinata sul Triveneto, ma poi in esaurimento. E temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Attenzione al vento, che sarà sostenuto principalmente sulle zone costiere, ma si farà ben sentire anche in pianura. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo,

0: tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: Sorriso!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Respira la natura, vivi il mare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Se cerchi dolcezza
18: o se preferisci un gusto più deciso,
17: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
18: Sono entrambi buonissimi.
17: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
19: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
20: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
21: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

momento di Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Linda Biscaro, Se mi lasci non vale, in questo lunedì sera. Sorrisini ben ritrovati, l'appuntamento che ritorna con Sorriso Grandi Firme in compagnia del vostro Alex, come ogni lunedì, ogni venerdì, e replica poi sabato dalle 21 alle 22. Pronto per accompagnarvi in musica, abbiamo iniziato con un brano del 1976 di Julio Iglesias dall'album A Flor de Piel. Abbiamo ascoltato Se mi lasci non vale. Il testo parla di una relazione in crisi. Il protagonista chiede alla partner di non lasciarlo a metà, alternando amore e distanza. Il significato centrale è il dolore di un amore incerto, dove uno dei due continua a soffrire per l'indecisione dell'altro. La canzone ebbe molto successo in Italia e contribuì a rendere Iglesias uno degli artisti latino-romantici più popolari degli anni 70 e 80. Proseguiamo in musica, andiamo al Festival di Sanremo 2026 con questo brano che ascolterete dalla mia voce, Ossessione Profumo, una bellissima versione baciata del brano del Festival di Sanremo 2026 di Samurai J. La canzone parla di un amore vissuto come una vera ossessione, attrazione fortissima, gelosia e dipendenza emotiva. Il sentimento amoroso viene descritto quasi come una malattia, qualcosa da cui il protagonista non riesce a staccarsi. Il brano mescola rap melodico e sonorità latine moderne. Infatti è stata veramente un'impresa incidere questo brano, eh? L'ascoltiamo, a tempo di baciata arriva Ossessione.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Le belle canzoni all'italiana, gli occhi verdi dell'amore con Manuel Martini, e questo brano appartenuto al gruppo dei Profeti, pubblicato nel 1968. La canzone parla di un amore romantico e idealizzato. Gli occhi verdi rappresentano il ricordo affascinante della persona amata. Il testo esprime nostalgia, dolcezza e il desiderio di rivivere quei momenti felici. Il brano ha uno stile melodico tipico della musica leggera italiana degli anni 60. Proseguiamo con Il cerchio della vita, che ascolteremo nella versione di Pietro Galassi. Un brano interpretato originariamente da Ivana Spagna nel 94 per la versione italiana del film Disney The Lion King, Il Re Leone. La canzone parla del ciclo della vita, nascita, crescita, cambiamento e continuità tra le sue generazioni. Il messaggio è positivo e spirituale, legato all'equilibrio della natura e al destino di ogni essere vivente. È una delle canzoni Disney più amate in Italia in assoluto. Ascoltiamo con la versione di Pietro Galassi, Il cerchio della vita, opening su Radio Sorriso.

Straordinaria questa di Annalisa Simeoni con Il mare calmo della sera, brano con cui Andrea Bocelli vinse il Festival di Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte. La canzone parla di pace, malinconia e desiderio di serenità. Il mare calmo della sera diventa il simbolo di tranquillità interiore o di un amore o un ricordo che accompagna il protagonista nei momenti di solitudine. Il brano rese Bocelli famoso in tutta Italia grazie alla sua voce lirica e intensa. Chiudiamo in grande allegria il nostro appuntamento di inizio settimana di Sorriso Grandi Firme con Per Sempre Sì, che ascolteremo con l'orchestra Luca Roncari. Brano di Salda Vinci, Festival di Sanremo 2026, brano vincitore di questa edizione. La canzone parla di un amore maturo e sincero, vissuto come una scelta definitiva. Il titolo Per Sempre Sì rappresenta la promessa di restare accanto alla persona amata nonostante le difficoltà della vita. Il brano unisce melodia italiana, tradizionale ed emozione romantica. E con questo io vi saluto, cari sorrisini, l'appuntamento è rinnovato a venerdì prossimo e poi in replica come sempre sabato dalle 21 alle 22. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: Sì!
1: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme?
2: Certo, le mie mani ti vorrà.
1: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
6: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli

0: specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 21 e 7 minuti.
7: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl vale davvero.
17: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo.
4: Sorriso!
5: È il momento di Girovagando.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Come facciamo sempre, salutiamo gli amici del gruppo editoriale Bagotti per questo brano. Grazie, siamo pronti per iniziare una nuova settimana, una nuova puntata con Girovagando in questo lunedì sera, l'11 di maggio. Mi presento, sono Paola, qui su Radio Sorriso, la radio della musica da ballo. Sono pronta a farvi compagnia sino alle ore 22. Strada facendo, vi darò delle indicazioni dove andare a divertirsi nel weekend, a ballare anche in liscio. Ma andiamo per ordine subito, ascoltiamo insieme Mauro Levrini con Quanti amori.

Amici, ho una grossa novità, ci sono nuove cabine disponibili, ma solo per voi ascoltatori di Radio Sorriso, per la crociera che faremo con MSC Meraviglia dall'11 al 18 ottobre. Vi faremo scoprire Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette, Palermo, Napoli. È una crociera unica nel suo genere perché ci saranno con noi a bordo anche artisti come Marilisa Maniero, Marco Negri, Daniela Cavanna, Alvio ed Elena, Drupi, ci sarà anche Malla, ci sarà Michele, ci saranno i Los Locos. Attenzione, se prenotate entro il 5 di giugno il prezzo è bloccato a partire da 1.205 euro. Avete la cabina con la pensione completa, incluse le bevande, l'assicurazione medica, le mance, gli spettacoli a bordo con i nostri artisti e il trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Chiamate domani mattina subito lo 0423 7367 se volete prenotare o chiedere altre informazioni. Salpate in crociera con noi. Ora invece ascoltiamo Sara e Sogno Mediterraneo.

Fabio.

Ed ora è arrivato il momento di aprire la pagina Sagre Feste di Prima Qualità. Cominciamo dal Friuli Venezia Giulia, andiamo a Mortigliano. Dal 15 al 17 maggio prossimi c'è la 19esima festa della ricotta. Venerdì prossimo c'è l'apericotta. Sabato prossimo, sabato con magia e degustazione dei formaggi della latteria. E la sera, serata giovane con DJ 7. Domenica prossima ci sarà Sdrindule, ma anche Anne Ruggenti e la Tombolissima con 50 kg di formaggio in palio. Non perdete. Mettetevi amici friulani a Mortigliano da venerdì a domenica prossimi la festa della ricotta. Ora invece ascoltiamo i borghesi.

Ebbene sì, è arrivato il momento di fare una pausa perché termina la prima parte di Girovagando, il magazine, il contenitore del folklore che ascoltate tutte le sere qui su Radio Sorriso dalle 21 alle 22. Stiamo via pochissimo, abbiamo un'altra mezz'ora, quindi mi raccomando, vi aspetto sempre qui tra poco.

0: State ascoltando Girovagando.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Domenica 17 maggio, nuovo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Antica Postumia di Vedelago, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali. Costo 40 euro a persona. Prima del pranzo passa a visitare la radio dalle 10 alle 12. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Era il grande Moreno con Ficconi con alla fermata, pronti per proseguire con Girovagando. Seconda mezz'ora, staremo insieme sino alle 22. E adesso un bel appuntamento per tutte le persone che amano i fiori, in particolare per chi ama le orchidee. L'associazione Triveneta Amatori Orchidee vi invita tutti alla seconda mostra mercato internazionale di orchidee botaniche e piante particolari, con importanti venditori internazionali ed esclusivi incontri tematici. Questa bellissima mostra delle orchidee si farà sabato e domenica prossimi presso Villa Ghislanzoni Curti a Vicenza. Non pagate niente, l'ingresso è libero, è pet friendly, quindi potete andare anche con il vostro amico a quattro zampe e rendervi conto di tutte le varie tipologie di orchidee e magari comprare anche qualche orchidea. Detto questo, ritorniamo alla musica con Michele Rodella. Ascoltiamolo in Cantiamo in Coro.

Questo è lunedì sera con Radio Sorriso e anche con la musica di Sandrino Piva. Ritorniamo agli appuntamenti e ora vi parlo della pedalata più divertente dell'anno che si avvicina. Sabato prossimo a Ferrara c'è la carica delle Grazielle. Non è una gara, è una festa su bici Grazielle o simili per un percorso ad anello di 38 km con soste di storo in location suggestive. Si pedala a ritmo lento per concludere poi con una festa scatenata con premiazioni dei look. Quindi iscrivetevi, partecipate alla carica delle Grazielle il 16 maggio prossimo dalle 15. Si parte da Piazza Trento Trieste a Ferrara. Andate su eventbrite.it per le iscrizioni, eventbrite.it, e partecipate a questa festa a due ruote. Ora invece ascoltiamo Roberto Tagliani.

Siamo arrivati anche al termine di questa oretta a nostra disposizione con Girovagando, il contenitore delle feste, delle sagre, dei concerti. A me non resta altro che augurarvi una buona continuazione, non cambiate frequenza, restate sintonizzati su Radio Sorriso, vi conviene perché ci sono bellissime canzoni che vi faranno compagnia con il nostro programmino, come sempre. Se volete torniamo anche domani sera a partire dalle 21. Io vi aspetto, grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo.
2: Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese.

0: e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Riso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 22 e 12 minuti.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sorriso.

0: dell'amore su Radio Sorriso e il Canfin, e ce li abbiamo qui. Ciao ragazzi!
1: Ciao, ciao Iris!
2: Ciao,
1: ciao a tutti ascoltatori! Ciao. Mi raccomando, numerosi siete, vero?
0: Sì, sì, sì, ma ci sono, bene. Non vi preoccupate. Allora, versione un po' ridotta, Vittorio, oggi.
1: Sì, siamo al 50%.
0: 50% degli uomini, 50% delle donne.
1: Bravissima, bravissima.
0: Perché il Canfin da chi è composto?
1: Dai, sottoscritto, che sarei,
0: Vittorio.
1: Che sono Vittorio. Poi c'è insieme a me oggi c'è qui la Marta.
2: Ciao a tutti.
1: A casa che ci sta ascoltando c'è Franco e anche Larenza.
0: Ok.
1: Due donne e due maschietti.
0: Due donne. Ma il Canfin quando è partito?
1: Nel 1986, a ottobre del 1986. Con il nome Cantori Veneti.
0: Ah, ok, poi è cambiato.
1: Ah, Cantori sì. Veneti. Due mesi è durato, fino a poco prima.
0: Troppo
1: di qualche
0: lungo.
1: Giorno.
0: Forse?
1: No,
0: perché no, ma è stato c'è... troppo lungo. No. Come? Tu magari pensi che no, così. No. Beh, spieghiamo come è cambiato il nome, che così lo raccontiamo,
1: no,
0: agli amici,
1: sì,
0: a casa.
1: Qualche 10 minuti fa eravamo con il Claudio in trasmissione sul Giro di Tacco.
0: Sì,
1: allora, l'avevo già un po'
2: spiegato
1: come era nato il nome Canfin. Comunque è bello riproporlo ancora qua.
0: Certo, perché poi la radio sai che arriva un po' ovunque, arriva in Lombardia,
1: allora,
0: arriva in Emilia Romagna, e quindi
1: noi siamo
0: dove la TV magari fa un po' più fatica ad arrivare.
1: Noi ci siamo battezzati a ottobre come Cantori Veneti.
0: Sì.
1: Ecco.
0: A ottobre dell'86.
1: Dell'86. Il gruppo, noi siamo di Bassano de Grappa e dintorni,
0: sì.
1: come zona che, ecco. Il gruppo organizzatore delle feste natalizie di Bassano de Grappa, la Proloco, non c'era ancora la Proloco, comunque vabbè, hanno fatto l'accensione dell'albero di,
0: sì,
1: Natale una settimana prima di Natale, la domenica prima, adesso non mi ricordo, ci hanno individuato noi per portare un po' di folklore sotto l'albero lì,
0: sì,
1: a fare un po' di canti tradizionali, popolari,
0: sì, la tradizione,
1: bravissima, canti natalizi,
0: folk,
1: anche bravissima, diciamo. Ci siamo presentati di tutti con il nostro bel tabarro,
0: sì,
1: le nostre belle sgalmare, che noi chiamiamo sgalmare, sgalosse, qualcuno le chiama,
0: sì,
1: e avevamo tutti per mano un Canfin.
0: Ah, ok.
1: Quindi oppure una lampada, quella a petrolio.
0: La lampada,
1: bravissima,
0: quella a petrolio.
1: Ecco. Quell'organizzatore lì, che adesso posso anche dire il nome, purtroppo è andato anche lui in cielo, un certo nostro amico Flavio, no, ha detto: voi siete più predisposti a essere chiamati e il Canfin piuttosto.
0: Era troppo lungo Cantori.
1: Brava, era troppo lungo.
0: Ci ha azzeccato, però.
1: Benissimo, 40 anni, sai.
0: 40 anni di carriera.
1: Di carriera, sì, di attività hobbistica.
0: Sì, sì, sì, sì. E in quanti eravate quando avete iniziato?
1: Eravamo in 14, anche 15 forse, qualche volta.
0: Ma adesso ancora ve lo mettete il tabarro?
1: Qualche volta succede, sì.
2: Ci siamo modernizzati.
0: Beh, però è molto bello da vedere.
1: Sì, sì, sì, sì, molto tipico, brava.
0: Sì. Ormai si vede poche volte.
1: Rarissime, rarissime.
0: Mi è capitato ieri di vedere due persone vestite.
1: È un indumento molto nobile.
0: Sì, infatti di solito sono associazioni riguardanti qualcosa.
1: Con il mantello, col tabarro, è un bel indumento. Quasi quasi, cosa dici, Marta?
2: Ce lo mettiamo di nuovo.
1: Voi le tabarine, noi
2: le tabarine.
0: Marta, da quanto tempo fai parte del gruppo del Canfin?
2: Io faccio parte da 4 anni. Da 4 anni ci siamo incontrati così, per caso, come avevo spiegato prima.
1: Adesso ci ha preso gusto
0: a raccontare.
1: Sì.
0: Ti rubano il lavoro qui, Vittorio.
1: No, non sono geloso, no, Iris.
0: Tra l'altro ricordiamo che Vittorio, voi lo vedete tutti venerdì sera in diretta televisiva con Claudio Prosper.
1: Con Claudio, sì, a gentile richiesta.
0: È
1: sì,
0: l'unica,
1: sì,
0: persona che riesce a sopportare Claudio più di 2 ore. No. Se mi sente. Gli vogliamo tutti bene, sì, ma sopportarlo per più di 2 ore,
2: sì,
0: è l'unica Vittorio.
1: Qualche volta merita qualche parolaccia, comunque.
0: Sì,
1: la merita, bisogna tirargli, sì, un po' il naso o anche l'orecchio qualche volta.
0: Riesce a farlo?
1: Sì, bisogna, se vuole considerarmi il suo fratellone, bisogna tenerlo a bada.
2: Ma Vittorio ci sa fare, sai.
0: Sì. Qual è il segreto di tenere insieme persone che diciamo hanno già la loro esperienza di vita,
1: hanno già il loro carattere, puoi dire.
0: Hanno già il loro carattere. Sì, non sono persone, non sono ragazzi giovani, sono persone che magari hanno già fatto la loro strada, sia artisticamente, certo, lavorativa, certo, privata. Qual è il segreto?
1: Io sono abbastanza di mondo e ho la fortuna di avere questa, come dire, psicologia di capire, la persona, e dopo ti adatti a come si comportano, in base a quello tu devi dargli le giuste risposte, le giuste manganellate, quando che ora, capisci?
0: Potresti andare anche a insegnare
1: anche con la moglie, tanto per dire
0: Cosa fai quando litighi con la moglie?
1: Che 50 anni siamo insieme.
0: Fai quando litighi con la moglie?
1: Non ho mai litigato.
0: Ah, eviti proprio la discussione.
1: Bravissima. Capirla? Perché? Perché devo arrabbiarmi?
0: Si arrabbia già lei. Facciamo doppia fatica.
1: Brava. No, no, ma mai avuto problemi.
0: Ah, sì, come mai la musica folk, la musica popolare?
1: A me, non so, mi ha sempre attratto questo genere di perché forse da bambino sono nato anch'io, nato con mio papà, mia mamma, che mi portavano a certi posti, sagre, feste, dove dentro qualche osteria dove si cantava. Sì. Quelle canzoncine lì, chiamiamole canzoncine, che hanno, che loro un certo, anche quelle hanno un certo spessore di valore, come dire. Sono, forse mi hanno abituato ad amarle.
0: Ad amarle. Mm. E da lì hai pensato di...
1: Sì, dopo ho avuto la fortuna, sì, la possibilità più che fortuna, quando avevo 17-18 anni, di prendermi una fisarmonica. Mi è costata 22.000 lire.
0: Mamma mia, al tempo.
1: Al tempo.
0: Erano tanti soldini, 22.000 lire.
1: Tantissimi erano, sì. Mm. E da lì ho cominciato a strimpellare su un po', e così mi è partita la passione della musica popolare.
2: Ed è bello tenerli ancora vive, insomma, che ci sia ancora.
0: Che poi dopo ne parleremo, perché so che tu sei stato anche alla donata degli alpini.
1: Ah, sì, siamo tornati ieri mattina.
0: Sei stata anche tu,
1: sì,
0: Marta.
1: Sì, sì.
0: Sì, vi siete divertiti.
2: Madonna,
1: come fai non divertirti?
0: Sì, lo so, io tra l'altro mi piange il cuore, perché un'altra donata che ho saltato, purtroppo anch'io, prima le facevo tutte.
2: Il prossimo anno,
0: già con mio marito mi ha detto: il prossimo anno andiamo a Brescia.
1: Sì, dai, qui a due passi.
0: Con la scusa di andare a trovare gli amici che abitano le zone di Brescia, mi ha detto: andiamo a Brescia, vero?
1: Devi approfittarne per forza, dai.
0: Va bene, dai. Senti, andiamo ad ascoltarci Noi Siamo Campagnole,
1: interpretata dalla Marta e dalla Renza. Abbiamo fatto anche un bel video su questa canzone.
0: Che ci vediamo di solito su Sorriso TV. Ma noi ce l'ascoltiamo oggi e probabilmente ce l'ascolteremo anche domenica.
1: Anche.
0: Perché domenica c'è il pranzo di
1: Bravi,
0: Sorriso.
1: Mi raccomando, anche se piove, ho detto prima.
0: Anche se piove, sì, beh, soprattutto se piove. In realtà siamo praticamente al completo.
1: Meglio così, meglio così.
0: Però vabbè, dai, insomma, qualche posticino adesso in questi giorni capiremo, sì, se effettivamente ci siamo tutti quanti
1: preparati.
0: Tutti preparati, ma siamo sempre preparati.
1: Come ho capito, cioè, avete anche porte aperte qui in radio?
0: Sì, abbiamo anche le porte aperte qui in radio. Volete venire? Vuoi venire, Vittorio? Puoi aiutare Claudio Prospero? Porti Claudio Prospero, che immagino che alle 10 della mattina Claudio sarà qui in radio. Ancora non lo sa che deve essere qui in radio. Poi glielo diciamo assieme.
1: È difficile svegliarlo prima delle 10.
0: Dopo... Andiamo ad ascoltarci Noi Siamo Campagnole, il Campin su Radio Sorriso. Tu dovresti sapere tante cose, ma le sai,
1: le so, sì. Le so.

0: E il Canfin con noi, siamo campagnole su Radio Sorriso. Allora Marta, qual è invece secondo te il segreto per rimanere assieme con questi ragazzi?
1: Bella domanda, brava.
0: Perché noi la vediamo dalla parte di Vittorio, no, lui.
2: Ma io mi trovo bene, anzi Vittorio è il mio supporto proprio, guai se non ci fosse.
0: Lui è...
2: Non mi sto ruffianando.
0: No, prima parlavamo fuori diretta, adesso ridendo e scherzando, parlavamo di Claudio, che è uno che ama svegliarsi tardi la mattina, va a dormire a un'ora, sì, tarda, ma neanche
1: mezzanotte
0: troppo.
1: Non è
0: sì, mezzanotte, ma lui prima delle 9:10 la mattina non si sveglia.
1: Se ha bisogno sempre delle 9:10 ore lui dormire.
0: Sì, e tu fai gli scherzi, lo chiami alle 6 della mattina, lui si preoccupa e ti risponde pure al telefono. Vabbè, no, ma dicevamo, però il mattino lo rimbocca. C'è un detto che dice questo.
1: L'aria della mattina riempie la manina.
0: L'aria della mattina riempie la manina.
1: Brava. Sì, è un detto.
0: È vero, i nostri detti. I detti dei nostri nonni, dei nostri avi.
1: I nostri vecchiotti. Sì, è vero? È l'aria del mattino che impiene la manina.
0: Ricordiamo tra le altre cose che il Canfin sarà ospite domenica al pranzo di Radio Sorriso.
1: Certo.
0: Tutti quanti i ragazzi del Canfin. Sì. Poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, caro Vittorio, è com'è andata la donata, se ce la raccontate, perché voi siete quelli che hanno vissuto poi da vicino la donata degli alpini per questa Genova 2026.
1: Sì, molto, siamo stati partecipi e abbiamo incontrato amici come la Veronica Cuneo, le nostre valli, Marco Zeta,
0: loro sono sempre presenti,
1: la Sonia De Castelli, sì, Piero Montanaro, sì. Li abbiamo trovati un po' tutti. Non ho trovato chi è questo che lavora qui da voi, che ci siamo messaggiati.
0: Ah, Luca.
1: Sì, che dove c'era anche lui, ma ci siamo messaggiati ma non ci siamo incontrati.
0: Non ci siamo incontrati.
1: Ecco, comunque si è mangiato.
0: Quanto avete cantato?
1: Parecchio.
0: Sei anche bravo a avere ancora la voce.
1: Sì, perché... sì, per fortuna siamo abituati a tenerla, diciamo, cantare, sì. non sgolarci, come direi.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo molto bevuto e anche molto mangiato. Questo
0: è molto cantato. Quante volte avete cantato le stesse canzoni?
1: 10 volte ognuna, minimo.
0: Minimo, quante volte hai cantato la Teresina?
1: Beh, no, la Teresina mica tanto, amici no. miei. La Madonnina dei Riccioli d'Oro, le tipiche canzoni, sai, quelle che canta e si canta. Adesso che la mezzanotte in punto, l'altra.
2: Sì, la colpa fu.
1: Brava. Dopo, un po' tutte quelle tipiche.
0: Le avete cantate, ricantate?
1: Sì, si ricanta. Quelle.
0: Ti sei portato via la fisarmonica?
1: No, non ho portato via la fisarmonica.
0: Ah,
1: no.
0: Però hai trovato sicuramente tante fisarmoniche in giro, visto.
1: Ce n'erano, non dico decine, ma centinaia sicuro. Hanno calcolato, forse c'erano più di 400.000 persone, però in sfilata hanno detto si sono un po' lamentati perché come alpini in sfilata forse erano 80.000, noi 130.000 che c'erano a Vicenza.
0: Va bene,
1: comunque. E dopo, si sono smorzate un po' tutte quelle polemiche.
0: Sì,
1: che forse
0: anche quello non ha aiutato, perché magari
1: tanto,
0: spesso qualcuno decide di spostarsi.
1: Si è un po' ribellato, magari non si è presentato.
0: Sì, oppure...
1: Ma comunque via, tutto passato, è stato
0: bellissimo. Comunque è stato bello. 80.000 hanno sfilato.
1: Sì, circa.
0: Sotto la pioggia anche.
1: Al mattino pioveva, sì.
0: Ho visto. Che...
1: Però io l'ho seguito ieri sera, che siamo tornati, perché ho guardato per la televisione appunto,
0: sì.
1: Dicevano queste notizie, dicevano che c'era poca partecipazione sulla sfilata, mentre sulle vie il venerdì, sabato c'era
0: il pienone, ma perché poi dopo ci sono i simpatizzanti,
1: esatto,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì.
0: Non ci sono solo,
1: e anche i genovesi sono accoglienti, comunque si può dire. Sì.
0: Vi hanno trattato bene alla fine.
1: Sì.
0: Nessuno ha usato lo spray, cose del genere, che è uscito. Insomma, una polemica che abbiamo sentito.
1: Non ho sentito nessun fischietto.
0: Neanche fischietto. Tanti cantare.
1: Sai, io pensarle tutte cosa vuoi farci.
0: No, vabbè, insomma, sai, tutto il mondo è paese, ognuno lo può pensare
1: brava.
0: Come vuole. Poi dopo gli alpini si fanno e si dimostrano sempre per quello che sono delle brave persone.
1: Sì.
0: Mi sembra che abbiano detto che Genova era ancora più pulita di quando sono arrivati, quando se ne sono
1: andati. Ho visto un servizio stamattina che l'assessore, uno degli assessori, perché ci sono due o tre municipi lì a Genova, come ci sono nelle grandi metropoli, e ho visto stamattina un post di un assessore lì di un municipio lì di Genova che ha mostrato un corso, un lungomare, una cosa del genere, pulitissimo. E queste sono le dimostrazioni degli alpini che lasciano pulito, non lasciano bottiglie.
0: No, anzi, puliscono anche quello degli altri a volte.
1: Bravo, e puliscono anche quello degli altri. No, da merito agli alpini, merito a questo bel corpo.
0: Oggi vi faccio una domanda, l'argomento del giorno su Radio Sorriso. Ai nostri ascoltatori abbiamo chiesto qual è quel posto in Italia che, diciamo così, vi è rimasto nel cuore, magari perché ci siete andati in vacanza, magari perché è legato a qualche amico, qualche familiare, eccetera.
1: Ma vuoi fare una domanda come Canfin o come...
0: Ognuno il proprio, quindi prima Vittorio e poi lo chiediamo. Vuoi chiedere prima Marta? Facciamo prima Marta. Cioè, Marta, un paese che...
2: Io sono innamorata della Sardegna, quando andiamo in vacanza.
0: Sempre la Sardegna.
2: Sì. Sardegna.
0: Hai una
2: del
0: zona
2: sud,
0: in par-
2: però,
0: ah, sì, ok, la parte
2: zona del sud.
0: Sud,
2: sì. Villa Simius, sì. Costarei, quei posti là.
1: Ma sei trattata bene, vero?
0: Sì. E tu invece?
1: Sei trattata bene.
2: Io siccome che quei posti.
1: Siccome che io giro molto. Sì. Molto molto di più ancora del molto. Conto che faccio oltre 100.000 chilometri all'anno.
0: Mamma mia, ecco, sono tantissimi.
1: Ne ho viste zone, ne ho visti luoghi, uno migliore dell'altro, specialmente la nostra Italia che è meravigliosa. Vorrei dirti che noi da veneti, che noi da nordisti, si chiamano,
0: okay.
1: Il sud Italia anch'io lo amo, specialmente nel napoletano.
0: Ah, ok, quindi...
1: Napoli l'ho trovata bella, accogliente, calorosa, tutto quello che vuoi, dei più
0: noi
1: mesi.
0: Siamo un po' più freddi.
1: No.
0: Come popolo. Noi
1: siamo,
0: sì,
1: molto
0: noi
1: più,
0: siamo freddi. Più freddi.
1: Ecco, se mi dici andiamo giù al sud anch'io a trovare napoletani.
0: Subito.
1: Sì, sì, sì. Tanto per dire, già da qualche anno che frequento giù quei posti lì, ritorno sempre volentieri, ecco.
0: Bene, noi salutiamo anche Donatella da Buia che scrive
1: ciao
0: Elis. Dai un bacione grande a Vittorio da parte delle sorelle di Buia. Grazie.
1: Ciao
0: mille.
1: Donatella, ciao cara. Un po'
0: anche
1: di
0: Barbara.
1: È la Barbara, sorella Barbara. Sì, sì, dai. Grazie Donatella, ci sentiamo, ciao.
0: Allora noi ricordiamo che domenica sarete ospiti al pranzo di Radio Sorriso.
1: Alla vecchia Postumia.
0: Sì, all'antica Postumia.
1: Antica, scusa.
0: Sì, di Vedelago. magari mettetevi in lista di attesa, ecco, potete fare questo.
1: Ecco.
0: Se volete chiamare lo 0423-7367. Ci ascoltiamo la Teresina.
1: Uè, questa qua ha fatto ha avuto un bel sfogo anche questa.
0: Sì,
1: bella.
0: Poi ci ha promesso Vittorio che ci manderà anche dei brani.
1: Sì, riaggiornato un po' il repertorio, abbiamo fatto cose nuove.
0: Adesso l'ho detto in diretta radio, quindi devi farlo.
1: Sì, amore.
2: Bisogna.
0: No,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Ogni tanto arriva il signor Claudio. Se apri la porta, magari lo chiamiamo, così salutiamo.
1: Claudio, dove sei?
0: Allora dice che urla Claudio, siamo in diretta, ti stiamo aspettando. Dicevo, perché tutte le sante volte viene il signor Claudio e mi dice: Iris, ma ti ha mandato Vittorio?
1: No,
0: Claudio, non mi ha mandato nulla Vittorio. Siamo in diretta, signor Claudio.
3: State parlando male di me,
0: mi
3: conoscendo me lo auguro, conoscendo il mio fratello, non è facile però.
0: Poi ricordiamo anche l'appuntamento in TV vostro
3: venerdì sera. Venerdì sera,
1: a gentile richiesta,
3: dalle 20:30.
1: Dici?
3: Sì,
1: sempre solito.
3: E i numeri rimangono sempre gli stessi. E già stai scegliendo che cosa suonare venerdì.
1: Ma no, si può.
3: No, lo diciamo poi venerdì.
0: Sì, no, però ha promesso che manderà anche delle cose nuove.
1: Sì, con tutti i brani nuovi.
3: Perfetto.
1: Abbiamo
0: poi dopo Claudio.
3: Ok, va benissimo.
0: Claudio tra un giorno verrà da me e vi dirà: Iris, ti ha mandato Vittorio. Voi non sapete. Dai. Grazie ragazzi.
1: Grazie a te, Iris, grazie a tutti.
2: Grazie a tutti.
1: Ascoltatori, mi raccomando, è seguirci, seguitemi qua Radio Sorriso.
3: Bravo.
0: Grazie Marta, grazie Vittorio.
1: Grazie.
0: Questa sera alle 22 la replica di Artisti Radio con El Canfin. Ciao.

0: alla sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sorriso.
3: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono più furbi.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
9: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra, 035 83 17 91.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Ascoltatori di Radio Sorriso, facciamo ritorno nel Trevigiano con un pranzo da urlo. Domenica 17 maggio, pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, al ristorante Antica Postumia di Vedelago, Treviso, con gli speaker della tua radio preferita e i loro ospiti speciali, Rossella Ferrari, Mattia Agostini, El Canfin, Marilisa Maniero e Marco Negri. Costo 40 euro a persona. Menù e dettagli sul sito sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 23 e 5 minuti.

0: e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Non senti bene? Audio.
6: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
7: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
6: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
8: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sorriso.
5: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È l'una e un minuto.
2: Bentrovati. Sull'agenda sanitaria dell'Italia il 30 giugno 2026 è da assegnare come scadenza per il PNRR. L'Italia sta viaggiando intanto a due velocità. Se a giugno non saranno operative tutte le strutture, potrebbero non arrivare i soldi europei. A Milano è andata in scena l'Expo europea delle DOP e delle IGP. Si tratta di Tutto Food. Il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida.
3: I numeri dell'export parlano di una crescita esponenziale dell'attenzione a denominazioni, identificazioni territoriali che proteggono prodotti di altissima qualità e quindi non possiamo prescinderne in quella che è una strategia complessa ma efficace che mette in condizione il mondo di assaporare i nostri prodotti, comprarli, pagarli, creare ricchezza e lavoro per noi, benessere per chi li utilizza e conoscere i territori da quali questi prodotti provengono, quindi implementando anche una capacità di attrazione dell'Italia già eccezionale per la biodiversità, per i monumenti, per i musei, ma anche per il buon cibo e il buon bere.
2: È tutto, a risentirci alle due.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:01.
3: Bentrovati. La Russia viola la tregua dopo l'annuncio di Putin sulla fine delle ostilità in Ucraina. Il Cremlino annuncia che gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per nuovi colloqui. L'Unione Europea si mostra però prudente. In occasione della celebrazione della giornata del commercio equo, consumatori, imprese e istituzioni sono invitati a riflettere sul potere che si nasconde nelle nostre scelte quotidiane di acquisto. Nel mondo, nel frattempo, milioni di persone scelgono ogni giorno prodotti certificati Fair Trade, il commercio equo e solidale, o provenienti da cooperative del commercio equo, contribuendo così al miglioramento delle condizioni di vita di agricoltori, artigiani e lavoratori nei paesi del sud del mondo. L'intelligenza artificiale deve essere confinata al potenziamento della prestazione, non alla sostituzione dell'umano, ma è una nostra scelta, le regole mancano. Lo sottolinea in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera Giovanni Ferrero, presidente del gruppo Ferrero. Il Diavolo Veste Prada 2 si conferma al primo posto del box office italiano, con oltre 6,6 milioni di euro accumulati tra il 7 e il 10 maggio, per un totale di oltre 24,6 milioni. Michael, biopic su Michael Jackson, si conferma invece al secondo posto, con più di 3,3 milioni, per un totale di oltre 18 milioni. I due film trainano l'intero mercato. E questa l'ultima notizia.
4: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22, i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali.